0: RVL la radio.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
0: RVL.
3: Il buongiorno arriva anche di martedì, non è mai troppo presto per ricordarlo, soprattutto quando ci siamo lasciati alle spalle il lunedì, che è sempre una roba tipo pubblicità degli anni 80, olio cuore, supera lo sto ostacolo, fallo il salto. Vabbè, una gara d'atletica oppure un gol che devi fare assolutamente o qualsiasi altra cosa per andare avanti alla grande. Noi lo facciamo anche per oggi fino alle 7 con Non è mai troppo presto. 0323 55 21 24, un commento sui social di RVL e la radio. La nostra partenza oggi è così.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: chiamata io.
1: Il buongiorno da Moira dopo dito nella piaga con che fastidio, il fastidio delle prime ore del mattino, ma noi non vogliamo continuamente fare questo abbinamento. Altri fastidi, grazie. Nel 2024 oltre 156.000 chilometri quadrati di territorio europeo sono stati colpiti dalla siccità, l'equivalente circa dell'estensione dell'intera Tunisia o 22 milioni di campi da calcio o 6 volte la Sicilia. Tra il 2014 e 2024 si sono registrati i valori più alti e questi devono farci riflettere. Riguardano queste aree interessate che naturalmente sono sicuramente sotto studi di esperti, però sai, le cose cambiano velocemente e quindi quando si parla di siccità il pensiero va anche ai cittadini, alle persone che abitano da quelle parti. Lo ricordiamo che Eurostat continua a dare questi dati e valuta i progressi dell'Unione Europea rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La siccità è analizzata per questo segmento denominato vita sulla terra, insieme ad indicatori come l'estensione delle aree forestali. Secondo quest'ultimo, nel 2023 il 39% della superficie terrestre dell'Unione Europea era coperto da foreste. In 5 paesi le foreste si estendevano su oltre la metà del territorio: Finlandia, Svezia, Slovenia, Estonia e Lettonia. L'Italia si posizionava circa metà classifica, con le foreste che coprivano il 31% della sua superficie. Malta presentava la quota più bassa, seguita da Paesi Bassi e dall'Irlanda. Le cose cambiano velocemente, ma dobbiamo pensare al nostro paese.

0: Español. Pablo, porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Pablo Omegna. Olè!
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RPL la radio.

Canzone estiva con Annalisa, reduce dal successo del weekend, il concertone all'Arena di Milano, lei come donna che ha aperto le danze. Io ho visto questa cosa solo dal giornale, anzi dal telegiornale, per dirla tutta. Domenica mattina servizi su Annalisa, i suoi look, i suoi ballerini, le sue canzoni, una bella intervista dove lei parlava delle canzoni, della preparazione di un tour. Insomma, veramente ormai pop star a livello internazionale, lo dicono in molti. Qualcuno invece polemizzava sul successo delle sue ultime canzoni, che non è proprio come quelle precedenti. Vabbè, c'è sempre qualcuno che ha da dire. Io lascio a voi le ultime considerazioni. Intanto ascoltiamo Olivia Rodrigo.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone e nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003, una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdenek Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Au, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Serena Brancare con Delia e Levante al mio paese. La Commissione Europea ha pubblicato dei bandi di un programma che si chiama Europa Digitale per un valore che supera 63 milioni di euro a sostegno dell'intelligenza artificiale nei settori della sanità e della sicurezza online. Parte di questi finanziamenti serve a promuovere l'adozione e la diffusione di tecnologie digitali trasformative in tutta Europa. Dell'importo totale 9 milioni di euro sono destinati allo screening di immagini basato sull'intelligenza artificiale nei centri medici, un settore con un enorme potenziale per migliorare la prevenzione e la diagnosi di tumori e malattie cardiovascolari. Un altro bando invece sosterrà i servizi e i sistemi di sanità digitale nell'ambito dello spazio europeo dei dati sanitari, garantendo benefici ai cittadini. Per promuovere ulteriormente il benessere digitale e la protezione dei bambini in tutta l'Unione Europea, il bando sostiene anche la copertura geografica completa della rete dei centri per un internet più sicuro. Il termine per la presentazione delle candidature scade il 1 ottobre 2026.

0: VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio. RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: Edizione locale di RVL informa, buona giornata dalla redazione. Da oggi stop alla reperibilità H24 per la struttura di urologia della SL BCO. L'azienda parla di grave carenza di specialisti, ma assicura che l'attività ambulatoriale non ne risentirà. Viabilità da oggi senso unico alternato per lavori sulla provinciale 58 di Miazzina, in funzione nei giorni feriali fino al 21 maggio tra le 8 e le 17, e sulla provinciale 166 di Valle Ossola, Crevola d'Ossola, in questo caso attivo 24 ore su 24 fino al 22 maggio. Attivata anche in Piemonte la domiciliazione bancaria per pagare il bollo auto. Chi lo fa potrà godere di una riduzione del 5%.
5: Il meteo di RVL.
6: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobil Group.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
4: Previsioni del tempo per lunedì 11 maggio, nuvoloso con piogge per buona parte della giornata e isolati temporali, temperature tra 12 e 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio sexy.

d'attualità dopo Biagio Antonacci. Conoscete il Buy Now Pay Later? È il finanziamento usato soprattutto per gli acquisti online che permette di pagare in piccole rate e continua a diffondersi in Italia. In modo parallelo, il segmento small ticket tradizionale, tutti i prestiti sotto i 1500 euro, ha mostrato una contrazione del 10%. Stanno cambiando le preferenze dei consumatori verso soluzioni di credito più flessibili e digitali. In questo contesto ci sono rischi per la banca che finanzia il compra ora paga dopo, che continua a mantenersi su livelli contenuti, forse perché la clientela è più selezionata e orientata a soluzioni digitali di breve termine, percepita come facilitazione di pagamento. Secondo le ultime analisi, il 55% di queste richieste arriva da donne e per quanto riguarda l'età, la maggior parte degli utenti appartiene alle generazioni X e millennials. A voi da che parte state?

Dream con Alex Warren, un sogno per questa notte, magari lo ricordiamo. Come sempre io vi dico, vi consiglio di mettere da parte un fogliettino di carta, la penna, la matita, qualcosina, il telefono, però spegnetelo prima, ma ricordatevi il sogno perché potrebbe essere importante, magari ci svolta la giornata. In questo caso abbiamo parlato invece di svolta nell'ambito dei consumi degli italiani, dei cittadini che utilizzano questi strumenti, mentre qualche giorno fa sentivo parlare ancora di problemi di banche, di sportelli bancari e di gente che cerca di prendersi contanti, ma se manca la banca come si fa? Vedremo quello che succede prossimamente. Il quotidiano sempre fra noi, Tommaso Paradiso. Un ragazzo sopra

0: occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari.

0: Aquario. Pesci, un risveglio di passioni inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo, con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Apri Fibra con Fenomeno con RBL la radio. Succede a El Salvador, dove il presidente Bukele ha smentito da qualche giorno le voci su presunte restrizioni ai tatuaggi proprio in quel paese, assicurando che non sono vietati. Ha pubblicato un messaggio in rete e ha spiegato che i tatuaggi sono comuni tra i cittadini anche su viso, collo e mani, e ha negato l'obbligo di coprirli. Ha smentito l'arresto di tatuatori, precisando che gli studi operano con maggiore tranquillità grazie alla riduzione delle estorsioni. Rispondendo a un video che definiva i tatuaggi un atto illegale, lui ha scritto: i tatuaggi non sono nemmeno mal visti socialmente, al contrario, molte persone li vedono come arte corporea e forma di espressione personale. Il presidente ha chiarito che il divieto in vigore riguarda solo i simboli delle bande criminali e ha paragonato questa misura alla proibizione dei simboli nazisti in Europa, pensata per evitare il ritorno di organizzazioni violente. E ha ancora precisato che alcune limitazioni alla diffusione di questi simboli sui mezzi di comunicazione sono state temporanee e oggi non sono più attive. E anche qui chiediamo il vostro parere, perché no?

0: Javier Lova con One Republic. Tatuaggi sì o tatuaggi no? Tatuaggi di che tipo? Sapete che ci sono delle norme severe, almeno c'erano fino a qualche tempo fa, nell'ambito di alcune professioni, dei corpi di polizia o quant'altro. Poi in effetti ora vedi un po' di tutto. Sai però cosa stai vedendo in questo periodo? La gente che i tatuaggi li rimuove, li cancella. Esempi famosi: Emma Stoccolma, che ha dichiarato che non ama più tutti i suoi tatuaggi, ma che le operazioni con il laser costano e fanno male. E Stefano De Martino, anche lui sta rimuovendo i tatuaggi e dice: mi raccomando, pensateci bene prima di farli, perché le cose potrebbero cambiare. Voi avete tatuaggi? È cambiato qualcosa nella vostra vita? Fatecelo sapere. Ora Rocco Hunt.
1: Dicono

0: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 12 maggio. Sbarca al cinema con proiezioni speciali Un sogno italiano di Fausto Caviglia, documentario che racconta l'emigrazione degli italiani in Germania dopo l'accordo del 1955. Oltre 500.000 persone in viaggio tra speranza, sacrifici e identità sospese. Un racconto umano e collettivo che attraversa memoria, lavoro e radici europee. Sopravvissuti dell'epoca, figlie e figlie della prima e seconda generazione, scrittori e intellettuali raccontano un passato di speranza e discriminazione, di lavoro e di dignità. Un estratto del documentario.
1: A casa non avevano il telefono, una telefonata dalla posta o dalla cabina telefonica, in pochi secondi due marchi sparivano. Quindi dovevo caricare 200 blocchi. Quante tonnellate dovevo muovere per una telefonata? E io non telefonavo neanche. Quella si diceva, salutò, scrivi presto. Le ultime parole, scrivi presto. Come fai a scrivere? Non sai scrivere, non hai soldi, non hai... Volevo risparmiare. Tu pensavi solo alla famiglia, pensavi ad aiutare. Quindi questo ha fatto male, ce l'ho sempre nel cuore.
0: A Torino la Pinacoteca Agnelli presenta la prima mostra istituzionale in Italia dedicata all'opera fotografica di Walter Pfeiffer a cura di Nicola Trezzi e Simon Castè. L'esposizione si intitola Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, ed è una mostra fotografica con più di 100 opere dagli anni 70 agli anni 20 del 2000. Raccoglie fotografie a colori e in bianco e nero scattate da Walter Pfeiffer, celebre artista e fotografo svizzero. Il co-curatore Nicola Trezzi.
2: Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, si concentra su come il desiderio, l'erotismo, ma anche il formalismo, il modernismo e la storia dell'arte sono stati catturati da questo artista in maniera unica, in maniera molto peculiare e in una maniera che ha preceduto moltissimi linguaggi, uno fra tutti i linguaggi della moda contemporanea.
0: Chiusura, parliamo di arte. Marina Abramovic, la regina delle performance, ha costruito tutta la sua ricerca sulla presenza, sulla resistenza del corpo, sull'irripetibilità dell'esperienza ed è diventata nel tempo un'icona globale. Proprio da qui parte Transforming Energy, la mostra in programma fino al 19 ottobre alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Dal tentativo quasi impossibile di restituire tempo a ciò che è già immagine. A Venezia, città che da secoli è crocevia di materiali, visioni e trasformazioni, Abramovic costruisce un percorso che non si limita a essere espositivo. È un invito, una richiesta a fermarsi. In un sistema dell'arte sempre più veloce e fotografato, la mostra chiede esattamente il contrario: durata, presenza e presidio. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Arezzi con stessa direzione con RVL e la radio. In 60 giorni di guerra in Iran gli italiani hanno speso, considerando solo le bollette, carburante e mutui, quasi 2 miliardi di euro in più. Ne abbiamo già parlato, ma torniamo sull'argomento. Per quanto riguarda le bollette di luce e gas, secondo gli esperti, per gli italiani con un contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero, l'aumento diventa un aggravio di oltre 40 euro. Più nello specifico, salgono maggiormente le bollette del gas, guardando i consumi di una famiglia tipo. Per le utenze che ci sono state in questi mesi, la spesa media ha superato anche 230 euro. Vogliamo parlare degli altri casi in cui avete fatto i conti con queste bollette? Volete raccontarci come sta la vostra situazione? Io ho visto qualcosa di abbastanza decente almeno in una delle due bollette, per il resto l'altra era riscaldamento e quindi ci stava ancora la botta dell'inverno. Siamo pronti a riparlarne.

dato un po' i dati che mi riguardano molto da vicino in relazione a queste ricerche, o perlomeno quello che sta subendo il cittadino medio in Italia, e l'aumento delle bollette di tutti i tipi, aumenti che ancora possiamo vedere nelle prossime bollette e che si traducono in diversi, appunto, aumenti a seconda delle spese o di quello che succederà anche per i mutui nelle rate dei prossimi mesi, dicono gli esperti. Inoltre abbiamo parlato e si è parlato tantissimo di tutti i problemi legati ai rifornimenti di benzina e diesel, alle accise, a quello che sta facendo il governo. Per un pieno di benzina, giusto per fare un remind, la spesa media è passata da 83 euro di febbraio a 88 euro di marzo e aprile. Per un pieno di diesel il costo è passato da 85 euro di febbraio a 99 di marzo, raggiungendo ad aprile 105 euro. Per percorrere una tratta di 3.000 km prima del conflitto un camion spendeva 1.283 euro di diesel, oggi ne spende 262 in più. Capito?

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL la radio.

Emily Sandé con Heaven. Dove sta il paradiso nella medicina estetica, secondo alcuni di voi? Sempre più richiesti i trattamenti estetici iniettabili come filler e botox. Nel 2024 sono state oltre 760.000 le procedure effettuate, con una crescita vertiginosa. Gli interventi con tossina botulinica sono passati da 194.000 a circa 316.000, i filler a base di acido ialuronico da 190.000 circa a oltre 430.000. Complessivamente in Italia in questi anni le procedure sono quasi raddoppiate, ma l'ampia diffusione di queste pratiche di medicina estetica comporta nuove sfide per garantire la sicurezza dei pazienti, e gli esperti continuano a parlarne. Le procedure sono veri e propri atti medici, richiedono diagnosi, conoscenza approfondita dell'anatomia e formazione specifica. La sicurezza del paziente dipende dalla corretta indicazione del trattamento e dalla capacità di prevenire e gestire complicanze. Visto che se ne parla così tanto, anche noi affrontiamo l'argomento dopo i Colors.

trattamenti estetici sì oppure no, medicina estetica, iniezioni varie dall'acido ialuronico al botox alla biorivitalizzazione. Beh, le complicanze, dicono gli esperti, sono complessivamente rare e nella maggior parte dei casi lievi e transitorie. Magari arriva qualche lividino, in particolare per la tossina botulinica, per la quale numerosi studi documentano un'incidenza bassa di eventi avversi. Per quanto riguarda i filler, pur mantenendo un elevato standard di sicurezza, possono verificarsi asimmetrie, irregolarità e migrazione del filler. Le complicanze vascolari rappresentano quelle più severe, con un'incidenza comunque minima. Tra le innovazioni per trattare e prevenire le complicanze, l'ecografia cutanea, che permette di diagnosticare eventuali problemi e pianificare interventi mirati, e le iniezioni ecoguidate, che consentono di eseguire il trattamento osservando in diretta le strutture anatomiche, ovviamente per evitare il più possibile i problemi.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 521 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Super Trailers.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Non è mai troppo presto.
15: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Swift con Elizabeth Taylor nella mattinata di RVL la radio. Un nome come questo ci porta a Cannes, che comincia proprio in questi giorni. Fra i suggerimenti nella sezione proiezioni speciali, l'abbinamento con la musica. John Lennon, The Last Interview di Steven Soderbergh. Un documento storico importantissimo rispetto a 45 anni fa, nel fatidico 8 dicembre 1980, quando Lennon fu ucciso, dice il regista. Non cerco di reinventare il genere, spero solo di creare un film che permetta a quante più persone possibile di ascoltare ciò che John e Yoko si dissero quel pomeriggio prima che venisse ucciso. Sembrava che non avessero mai rilasciato un'intervista prima, quindi voglio che tutto questo arrivi al pubblico. Tutto quello che hanno detto 45 anni fa è rilevante ancora oggi, soprattutto per quanto riguarda la politica, il modo in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri, in cui i sistemi influenzano l'individuo, condizionando così la nostra vita quotidiana

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
2: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che

0: che per questa mattinata non è mai troppo presto, chiude i battenti, ma apre lo spazio a una buona colazione, se magari non l'avete ancora fatta, ad una seconda tazza di caffè, lo prenderete con Maria Elisa Gualandris in arrivo, e a tutto quello che succederà più tardi, mentre noi andiamo a scegliere le notizie curiose, a scovare qualche argomento interessante per colorare la mattinata di domani. Vi aspetto sempre qui nelle prime ore di una giornata che splenderà, ovviamente in compagnia di Area Viale la Radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la Radio.

0: su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Ieri il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura protesta di Tel Aviv che definisce la misura un oltraggio. Intanto altri raid israeliani sul sud del Libano, vi sarebbero diverse vittime. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: RVL la radio.

0: Dialde.
1: Ed eccoci qui, giornale e caffè, martedì 12 maggio, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio, il sole è tornato a splendere. Saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto, adesso per due ore qui si parla di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona ovviamente sempre con la musica di RVL la radio. E voi potete scrivermi se lo volete 0323 55 21 24 numero WhatsApp per i vostri messaggini, siamo ovviamente anche sui social, se non ancora non ci seguite fatelo subito su Instagram, Facebook, X, Threads, siamo ovunque. Bene, direi che possiamo partire anche in questo martedì con Giornale Caffè.

Buona domenica, è Saif con il suo nuovo brano dalla Super Rotation di RVL, la radio. Saif che abbiamo conosciuto durante il Festival di Sanremo, è veramente molto molto simpatico e le sue canzoni riescono sempre a essere coinvolgenti, ma con un testo che fa riflettere. E veniamo alle nostre notizie, perché ieri sono intervenuti i vigili del fuoco con il reparto specializzato nelle contaminazioni, rischio chimico e biologico, per una macchia sospetta che era stata notata in via I Molini a Pieve Vergonte, appunto, e una macchia che si è poi rivelata essere mercurio. Sul posto è arrivata anche l'ARPA con i suoi tecnici, che hanno appunto, d'accordo con i vigili del fuoco, coperto con un telo per evitare che la pioggia poi portasse in giro questa sostanza molto pericolosa, e poi è stata incaricata una ditta specializzata della pulizia. Non dovrebbero esserci stati danni ulteriori. Bisogna capire da dove arrivasse quel mercurio, ma sul posto c'erano anche i carabinieri per tutti gli accertamenti. Andiamo avanti con la musica su RVL, c'è Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Dalmine e Seriate verso Venezia. Contestualmente chiusa l'entrata di Bergamo verso Venezia. Intenso il traffico sulla A8 Milano-Varese con code tra Castellanza e il bivio per la A9 Milano-Chiasso verso Milano. Ci spostiamo in Abruzzo, dove per vento forte c'è il divieto di transito per telonati, furgonati e caravan sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Sergi e Giulianova nelle due direzioni. In Campania code per traffico sulla A3 Napoli-Salerno tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro in direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
7: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettata vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta, il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta, ricorda. Chi non ascolta, rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio. RVL informa.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: Inizio il flash di RVL in forma. Buona giornata da Luca Manghera. Due magrebini arrestati a Pettenasco dai carabinieri di Orta con l'accusa di spaccio. Avevano oltre 5 grammi di cocaina e 2.800 euro in contanti. A bordo di un treno in transito a Domodossola, la polizia di frontiera invece ha arrestato un 36enne albanese. Era ricercato con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna residente a Pesaro. Andrea Cabassano lascerà il comando della polizia locale di Verbania per quello di Gallarate. Il comune varesino ha avviato una verifica su come sono stati assegnati i punteggi del concorso. Oggi e domani sera modifica la circolazione di Domodossola per lavori di riasfaltatura dalle 20, chiuso il tratto di via Mezzoccola tra la rotonda Avis e via Bonomelli.
16: Il meteo di RVL.
17: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
18: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
19: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
15: Previsioni del tempo per martedì 12 maggio. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 7 e 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa. Desideri

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo...

Daniele Silvestri, le cose in comune qui su RVL, la radio in giornale Caffè. Era ricercato per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, l'uomo che è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Domodossola, il settore Polizia di Frontiera, nel corso di un controllo normale, appunto su un treno proveniente dalla Svizzera. A bordo di questo treno c'era quest'uomo che aveva un atteggiamento insomma sospetto, glielo hanno quindi identificato. Si tratta di un 36enne di nazionalità albanese residente in provincia di Pesaro che stava rientrando in Italia. Dall'esame incrociato delle banche dati e dei documenti disponibili è emerso che nei suoi confronti pendeva un'ordinanza di custodia cautelare emessa alla fine di aprile dal Tribunale di Pesaro per il reato di atti persecutori compiuti nel territorio marchigiano all'indirizzo della ex compagna con la quale aveva avuto una relazione e un figlio. Da tempo ormai l'uomo perseguitava questa donna con inseguimenti, offese, minacce di morte, spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, tanto che appunto questa donna non ce la faceva più e purtroppo sembra un copione già scritto. Da qui l'ennesima denuncia, è scaturito quindi questo provvedimento cautelare. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere a Verbania, laddove non potrà più fare del male a questa donna, e meno male insomma. Annalisa ora, canzone estiva. Quando

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento del Piemonte. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Do you know the power of a saxophone?
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
13: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

con Magnetic su RVL la radio, le 7:52 di questo 12 maggio. Ci avviciniamo all'appuntamento con le news delle 8 e poi anche la 4x4. Prima però c'è Frankie Energy MC con Jovanotti, Pedala e Batteria.

0: più in fretta.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane, la Ondius, dove si era sviluppato un focolaio, ha lasciato intanto Tenerife. Nicola De Muro.
3: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto

0: contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriati 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
1: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. Passo falso casalingo del Napoli che deve rinviare la conquista del Pass Champions nel posticipo della 36esima di Serie A. Al Maradona, il Bologna vince 3-2, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions domenica a pranzo. Gianni De Gaetano.
2: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli, e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A al Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe, e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime 4 domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30, è ufficiale come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. A faccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram, domani allo Stadio Olimpico insegue il double, scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buongiorno, sulla 8 Milano-Varese segnalate code tra Lainate e Arese verso Milano. Sul tratto milanese della 4 si sta in coda a tratti tra Grate Brianza e Cormano verso Torino, e code tratti anche verso Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco, code rispettivamente da Cesano Maderno a Paderno Dugnano e da Desio a tratti fino alla tangenziale nord di Milano. Incolonnamenti poi lungo le tangenziali, in particolare sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza e sulla tangenziale ovest tra l'autostrada 4 e Trezzano sul Naviglio verso Bologna. File poi per traffico sulla tangenziale est di Milano tra la Paullese e Lambrate verso Lecco, e code tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. File sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Sulla 1 Milano-Bologna, incolonnamenti tra Melegnano e la tangenziale ovest. A Bergamo, traffico in aumento con file abbonate sopra e tra Curno e Grumellina. Altre code per un incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Bergamo e Darmine verso Milano. File a tratti sulla tangenziale sud di Bergamo. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: In sequenza. E per questa 4x4 vi suoniamo The Shapeshifters, Lola Steam, John Legend, Love Me Now, Toppi e Becky G, Sorry Papi, ma partiamo dagli anni 90 con Elton John, Can You Feel the Love Tonight?
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Topi, Topi e che Becky G a chiudere questa 4x4, la prima di questo martedì 12 maggio, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. E tra poco facciamo il nostro viaggetto fino in Cina.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. In occasione della festa della mamma, la stampa cinese ha rivelato più dettagli del profondo affetto che lega il leader cinese Xi Jinping a sua madre. Si chiama Xi Xin. Nel 1969 cucì di persona una borsa per il 16enne Xi Jinping in partenza per un villaggio remoto dove ha vissuto e lavorato la terra nei 7 anni successivi con i contadini locali, così come sua madre, combattente rivoluzionaria che aveva attraversato il fuoco della guerra e per molti anni svolto lavoro di base nella zona di confine, sviluppando un profondo legame con la popolazione. Con l'esempio e l'insegnamento quotidiano ha influenzato profondamente suo figlio. Dopo che Xi Jinping assunse incarichi di leadership, Xi Xin gli scriveva spesso raccomandandogli di essere severo con se stesso e di lavorare bene, studiare bene, gestire bene ogni cosa, come recita il suo motto. Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump effettuerà una visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio. Prima di questo impegno, dal 12 al 13 maggio, il vice premier cinese Li Feng guiderà una delegazione in Corea del Sud per consultazioni economico-commerciali con il team statunitense. Il giorno 7 a Pechino il premier cinese ha incontrato la delegazione bipartisan di senatori del Congresso statunitense guidata da Steve Daine. Li ha ribadito la volontà di collaborare con Washington per attuare l'importante intesa raggiunta dai due capi di Stato e rafforzare il dialogo. Ha sottolineato che la questione taiwanese riguarda gli interessi fondamentali della Cina e rappresenta la prima linea rossa invalicabile nelle relazioni sino-statunitensi. Un portavoce del Ministero della Difesa cinese ha dichiarato che i separatisti di Taiwan sono i principali responsabili della rottura della pace nello stretto di Taiwan, ribadendo che la Cina continentale non li tollererà mai. In un'intervista alla TV statale cinese, il premio Nobel per la chimica Michael Levitt ha affermato che l'intelligenza artificiale non rende le persone pigre, ma ne rafforza la capacità. Secondo lo scienziato, la collaborazione tra esseri umani e l'intelligenza artificiale sarà superiore sia al lavoro umano da solo, sia all'uso esclusivo dell'intelligenza artificiale. Levitt ha inoltre definito tempestiva l'iniziativa cinese IA+, sottolineando che il motore dell'innovazione sono i giovani. Ha infine espresso apprezzamento per lo sviluppo della ricerca interdisciplinare in Cina, evidenziando lo spirito innovativo e il coraggio di sperimentare del paese asiatico. Nella mattinata dell'11 maggio il razzo vettore Lunga Marcia 7Y11 con a bordo la navicella cargo Tianzhu 10 è stato lanciato dal sito di lancio speciale di Wenchang sull'isola di Hainan. Circa 10 minuti dopo la navicella si è separata dal razzo ed è entrata nell'orbita prestabilita. Successivamente i suoi pannelli solari si sono dispiegati regolarmente, segnando il pieno successo del lancio. La navicella effettuerà in seguito un rendezvous e l'attracco con il complesso della stazione spaziale in orbita, fornendo tuta spaziale extraveicolare, beni di consumo per astronauti, propellente e dispositivi per esperimenti nello spazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Love Madonna con Sabrina Carpenter su RVL la radio. Un ambulatorio per i pazienti senza medico di base, l'importante risultato ottenuto dall'amministrazione comunale di Cambiasca. Il servizio è rivolto ai cittadini della Valle Intrasca. Il dottor Fabio Quarta sarà disponibile ogni sabato mattina dalle 9 alle 12 in municipio a Cambiasca. L'ambulatorio per i residenti di Cambiasca, Miazzina, Caprezzo, Intragna e Aurano che non hanno attualmente il medico di assistenza primaria, quindi insomma un importante obiettivo raggiunto dall'amministrazione del sindaco Liera per i cittadini che dalla montagna altrimenti dovrebbero andare probabilmente alla casa di comunità. Insomma, una situazione di gravissimo disagio quella che vivono ancora i tantissimi cittadini del VCO che non hanno il medico di base. Samurai J, ora Ossessione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
8: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
9: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
10: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 12 maggio. Sbarca al cinema con proiezioni speciali Un sogno italiano di Fausto Caviglia, documentario che racconta l'emigrazione degli italiani in Germania dopo l'accordo del 1955. Oltre 500.000 persone in viaggio tra speranza, sacrifici e identità sospese. Un racconto umano e collettivo che attraversa memoria, lavoro e radici europee. Sopravvissuti dell'epoca, figli e figlie della prima e seconda generazione, scrittori e intellettuali raccontano un passato di speranza e discriminazione, di lavoro e di dignità. Un estratto del documentario.
1: A casa non avevano il telefono, una telefonata dalla posta o dalla cabina telefonica, in pochi secondi due marchi sparivano. Quindi dovevo caricare 200 blocchi. Quante tonnellate dovevo muovere per una telefonata? E io non telefonavo neanche, quello si diceva, salutò, scrivi presto, le ultime parole, scrivi presto, come fai a scrivere? Non sai scrivere, non hai soldi, non hai... volevo risparmiare, tu pensavi solo alla famiglia, pensavi ad aiutare, quindi questo ha fatto male, ce l'ho sempre nel cuore.
0: A Torino la Pinacoteca Agnelli presenta la prima mostra istituzionale in Italia dedicata all'opera fotografica di Walter Pfeiffer a cura di Nicola Trezzi e Simon Castè. L'esposizione si intitola Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, ed è una mostra fotografica con più di 100 opere dagli anni 70 agli anni 20 del 2000. Raccoglie fotografie a colori e in bianco e nero scattate da Walter Pfeiffer, celebre artista e fotografo svizzero. Il co-curatore Nicola Trezzi.
2: Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, si concentra su come il desiderio, l'erotismo, ma anche il formalismo, il modernismo e la storia dell'arte sono stati catturati da questo artista in maniera unica, in maniera molto peculiare e in una maniera che ha preceduto moltissimi linguaggi, uno fra tutti i linguaggi della moda contemporanea.
0: Chiusura, parliamo di arte. Marina Abramovic, la regina delle performance, ha costruito tutta la sua ricerca sulla presenza, sulla resistenza del corpo, sull'irripetibilità dell'esperienza ed è diventata nel tempo un'icona globale. Proprio da qui parte Transforming Energy, la mostra in programma fino al 19 ottobre alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Dal tentativo quasi impossibile di restituire tempo a ciò che è già immagine. A Venezia, città che da secoli è crocevia di materiali, visioni e trasformazioni, Abramovic costruisce un percorso che non si limita a essere espositivo. È un invito, una richiesta a fermarsi. In un sistema dell'arte sempre più veloce e fotografato, la mostra chiede esattamente il contrario: durata, presenza e presidio. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL, la radio.

Ed è Joe con The Art of Beginning su RVL, la radio. Joe che è, insomma, per i fan di Stranger Things è Stevie e lo ricordo, lo associamo sempre, sempre a questa serie, almeno chi ha amato appunto Stranger Things. E tra l'altro Joe sarà in concerto a Milano il 25 di agosto, una tappa del suo tour internazionale al Parco della Musica di Milano, 25 agosto. Beh, per chi fosse interessato a andarlo ad ascoltare dal vivo. Ma parliamo ora di meteo. Oggi è tornato finalmente il sole, anche se c'è vento anche forte questa mattina, purtroppo, perché io non amo molto il vento, soprattutto per la mia cervicale, dovete capire, ormai ho una certa età. Temperature tra gli 11 e i 20 gradi. Per domani cielo nuvoloso e schiarite, temperature tra 10 e 19 gradi, non dovrebbe più esserci vento. Giovedì però è prevista una nuova perturbazione con temporali e venerdì pioggia. Il sole dovrebbe tornare da sabato, però appunto è in divenire la situazione, poi ne riparleremo sicuramente di giorno in giorno. Ora su RVL c'è una novità, è Francesco Gabbani che è tornato con un nuovo singolo.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: pericoloso, attenzione. E noi andiamo avanti con la musica perché siamo già agli sgoccioli di questo nostro spazio mattutino. Intanto arriva Tiziano Ferro con Giorgia, veramente simpatica, l'ho vista che tempo che fa, ho visto uno stralcio di intervista, ha detto che a Sanremo non ci torna più, però lo aveva detto anche nel 1995, però valuterà anche un possibile ruolo di conduttrice, anche perché Stefano De Martino, appunto ora rappresentatore, nuovo direttore artistico di Sanremo, ma anche ex ballerino, è molto amico del marito di Giorgia, che anche lui è un ballerino coreografo. Chi lo sa? Chi lo sa se la rivedremo presto sul palco dell'Ariston, però ora qui collabora con Tiziano Ferro per questa superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: vivid in ways what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick, e noi adesso ci salutiamo perché arrivano le news delle 9, poi ci sarà anche Piero Pratesi con il Sotto il Show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, grazie per essere stati con me anche questa mattina, buon martedì, ci risentiamo domani dalle 7, ciao!

0: Tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. 8 ore di sciopero nazionale oggi, agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma, produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con il film francese La Venere elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il labirinto del fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati. Sulla 8 Milano Varese segnalate code tra Lainate e Arese e tra Fiera Milano e la 4 verso Milano. File anche sulla 9 Milano Chiasso tra Uboldo e la 8 per lavori. Incrollamenti tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione del confine di Stato. Sul tratto milanese della 4 code a tratti tra Grate Brianza e Cormano verso Torino, altre code verso Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni. Traffico sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco con code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e da Mugio a tratti fino alla tangenziale nord. Incrollamenti lungo le tangenziali milanesi, in particolare sulla nord tra Nova Milanese e Monza e sulla tangenziale ovest tra l'autostrada 4 e Treziano sul Naviglio verso Bologna. File poi per traffico sulla tangenziale est di Milano tra la Paullese e Lambrate verso Lecco. Code per traffico tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. File anche sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Incollamenti sulla 1 Milano-Bologna per lavori tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. A Bergamo traffico con code abbonate sopra e tra Curne e Grumelline tra Seriate e Brusaporto. Code per un incidente sulla 4 Milano Venezia tra Capriate e Bergamo in questa direzione di percorrenza. File a tratti anche sulla tangenziale sud di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E apriamo la mattinata talk show di questo martedì 12 di maggio 2026. Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati da parte di Piero Pratesi. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha accompagnato fino a questo momento. Adesso vi attendono 4 ore fino a luna in mia compagnia e nell'immediatezza avremo l'almanacco musicale alle 9.20 e alle 10.20 la musica in vinile protagonista grazie allo speciale Ti ricordi quando? Chiaramente tutto accompagnato dall'informazione nazionale, ma soprattutto al fiore all'occhiello di RVL, l'informazione locale, già alle 9.30 un'edizione flash del nostro radio giornale. I punti di contatto, beh, inizio a darvi solo questo numero 0323 552124, ripeto 0323 552124, numero al quale potete mandare i vostri messaggini, anche WhatsApp, perché è il numero di telefono sì di RVL la radio, ma è anche il nostro numero di WhatsApp che, come dico sempre, vi consiglio di memorizzare. Ora bando alle ciance, salutiamo tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi siamo pronti per aprire il talk show e lo facciamo con la sigla.

0: Bel fenomeno, il diavolo veste Prada 2 anche dal punto di vista musicale con Lady Gaga, Doechii, Runaway su RVL e la radio. Siamo arrivati alle info sul traffico, dopo la pausa pubblicitaria ci sarà Biagio Antonacci e poi saremo pronti per l'almanacco musicale.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Assito e Venaria in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
10: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone e nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003. Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdeněk Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Au, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Do you know the
1: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Perseguitava la ex compagna dalla quale aveva anche avuto un figlio, l'uomo albanese di 36 anni residente a Pesaro, controllato dagli agenti della polizia di frontiera di Domodossola a bordo di un treno proveniente dalla Svizzera. Dal controllo in banca dati è emerso che su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo rendeva la vita della donna insostenibile con inseguimenti, offese, minacce di morte, spesso sotto l'effetto di alcol e droga. Da qui l'ennesima denuncia, da cui è scaturito il provvedimento cautelare. Ora si trova in carcere a Verbania. Sversamento di mercurio ieri sulla strada in via Emulini a Pieve Vergonte. Sul posto i vigili del fuoco di Domodossola con una squadra specializzata del nucleo biologico chimico radiologico della sede centrale di Verbania. In accordo con l'ARPA è stato posizionato un telo protettivo in attesa della bonifica da parte di una ditta specializzata. Le cause dello sversamento sono al vaglio delle autorità. Un ambulatorio per pazienti senza medico di base è l'importante risultato ottenuto dall'amministrazione comunale di Cambiasca. Il servizio è rivolto ai cittadini della Valle Intrasca, quindi residenti nei comuni di Cambiasca, Miazzina, Caprezzo, Intragna e Aurano. Il dottor Fabio Quarta sarà disponibile ogni sabato dalle 9 alle 12 in municipio. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Il nuovo disco di Fulminacci, dopo Stupida Sfortuna e Maledetto Me, suonato su RVL la radio, dove ve le sogniamo di santa ragione, nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna e vi accompagnerà fino a luna, e intanto i Maroon 5 tornati con Heroin.

0: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: RVL.

RVL, lo so che non si dice così, però per evitare omonimie, perché poi delle volte apre un'altra radio molto più grossa di noi, RTL, e quindi dite Alexa apri RVL la radio, e così potete ascoltare anche da Alexa RVL. Intanto ve le suoniamo di santa ragione con Madame insieme a Marrakesh, volevo capire.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica, dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati. Sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Seriati il traffico è bloccato verso Brescia con 5 km di coda in aumento a partire da Darmine a causa di un camion uscito di strada al chilometro 173. Di conseguenza a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia, ma è possibile entrare a Seriate. In carreggiata opposta segnaliamo code per curiosi tra Seriate e Bergamo verso Milano. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo. Consigliamo di uscire a Capriate, dove si sono formate code, e dopo aver percorso la statale 670 rientrare a Seriate. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la tangenziale esterna di Milano, poi la Brebemi per rientrare in A4. Sulla 8 Milano Varese segnalate code a tratti tra la Innate e Arese, tra Fiera Milano e la 4 verso Milano. Fili a tratti anche sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine. Sul tratto milanese della 4 si sta in code a tratti tra Grate e Brianza e Cormano verso Torino e code a tratti verso Venezia tra Pero e Cormano, qui a causa di un incidente. Traffico sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco code rispettivamente tra Cesano Maderno e Varedo e da Mugio a tratti fino alla tangenziale nord di Milano. Incolonnamenti lungo le tangenziali, in particolare sulla nord tra la vecchia Valassina e Monza e sulla ovest tra l'autostrada 4 e Trezzana sul Naviglio, direzione Bologna. File poi sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. Ancora file sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Sulla 1 Milano-Bologna, incolonnamenti per lavori tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. A Bergamo traffico con code tra Curno e Grumellina. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music, solo su RBL la radio.
5: E nella mattinata talk show con Piero Pratese arriva anche l'Happy Music mixata senza nessuna interruzione. Vi suoneremo Justin Wellington con Aiko Aiko, arriverà anche Jack Jones con You Don't Know Me, mentre Achille Lauro con Fragile chiuderà la nostra sequenza di Happy Music, che apriamo con Jason Derulo, Swalla.
4: Vitamina RBL. Dry.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla diramazione per Moncalieri si viaggia rilento per traffico intenso tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 135 viene chiusa per lavori ad Albarasca fino alle 18 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
6: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore, un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
13: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
14: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata talk show siamo arrivati anche al momento della musica in vinile, lo speciale ti ricordi quando? E parliamo di giochi olimpici e quindi Seul 1988, la canzone è uscita il 27 di agosto dell'88 ed è la canzone per le Olimpiadi di Seul, scritta da Albert Hammond e John Battis. La produzione è di Narada Michael Walden. A cantare la canzone c'è la voce inconfondibile, incredibile, di Whitney Houston, canzone che andò al numero uno nella Adult Charts e anche in Germania raggiunse la vetta della classifica dei singoli più venduti. Numero 5 nella Hot 100 di Billboard, raggiunse la vetta della UK Single il 15 di ottobre dell'88, dove rimase due settimane consecutive, raggiunse la vetta della European Charts il 15 di ottobre dell'88, dove però in questo caso rimase 5 settimane consecutive alla numero 1. Whitney Houston nello speciale ti ricordi quando con One Moment in Time.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
5: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: tua idea con RBL la radio.
1: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 12 maggio. La pizza napoletana acquisisce oggi una nuova dimensione sensoriale, il sesto gusto, quello amidaceo. Uno studio dell'Oregon State University, coordinato dalla dottoressa Lim, dimostra che l'essere umano è in grado di riconoscere i carboidrati in modo indipendente, percependo il sapore specifico del grano come gusto primario autonomo, distinto dai cinque finora riconosciuti: salato, dolce, acido, amaro e umami. Una scoperta che trova immediata applicazione nel mondo della pizza napoletana. L'associazione Verace Pizza Napoletana, attraverso il contributo di André Guidon, presidente AVPN del Brasile, ha già tradotto questi risultati in chiave pratica, evidenziando l'impatto diretto del sesto gusto sulla qualità dell'impasto. Ne consegue infatti che proprio il controllo della lievitazione diventa oggi più che mai un fattore centrale per la qualità del prodotto finito. E il personaggio del giorno è Josh Nyland, uno degli chef australiani più famosi, che ha insegnato al mondo a lavorare il pesce. È anche autore di 3 volumi: The Wild Fish, uscito nel 2019, Take One Fish del 2021 e Fish Butchery, il più recente, datato agosto 2023. In diverse occasioni lo chef ha raccontato di aver messo al centro del suo lavoro il pesce, nell'intento di rendere desiderabile e apprezzato tutto il prodotto dall'A alla Z. Secondo Nyland, stagionare e frullare il pesce aiuta la materia prima a restituire al palato un gusto diverso e permette anche di allungare in modo esponenziale la vita del prodotto, così da poterlo consumare a distanza di tempo invece che di pochi giorni. La prelibatezza del giorno è la Tasmanian Scallop Pie, un piatto iconico e una specialità culinaria tipica della Tasmania in Australia. Si tratta di un tortino salato ripieno di capesante fresche cotte in una salsa al curry, avvolte in una pasta sfoglia croccante. Le origini esatte sono difficili da datare con precisione, ma il piatto ha guadagnato popolarità intorno agli anni 50 ed è considerato un linguaggio d'amore della Tasmania e un'esperienza culinaria fondamentale, con molte persone che viaggiano appositamente per provarlo. Appuntamenti da non perdere: la sagra dell'asparago a Santen a Torino dal 15 al 24 maggio, 10 giorni di eventi per la 93esima edizione dell'evento, che celebra il pregiato asparago locale con stand gastronomici, il rinomato Palasparago, mercatini, eventi culturali e serate musicali in piazza Martiri della Libertà e nel centro città. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
0: RVL.

nuovo singolo per Zerban Rita, ora If It's Not Love, novità su RVL la radio, dove tra poco arriverà anche il momento dell'oroscopo con Maya. E intanto direttamente da Sanremo 2026 sarà a Vienna a rappresentare l'Italia all'Eurofestival Sal da Vinci, Per sempre sì, su RVL la radio.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona, e sui social Flor Center.
4: Evo 6, il contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palaci Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una star

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva. Vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

accoppiata Miley Smith e Niall Horan, Dry Safe, su RVL la radio, dove stiamo per arrivare anche al GR delle 11 e poi la sequenza di Vitamina RVL che ci porterà appunto nella terza ora insieme, visto che siamo già entrati nella seconda ora. Ci sono Emma e Arcomi su RVL, vacci piano.

0: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona ha battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così partono poi a quota 70 più 5 sul Como quinto. Dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la Coppa più desiderata. Rimbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
2: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
1: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12.30 così come le altre gare decisive come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Voltiamo pagina, tennis e la derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia. Ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero 1 del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo 2 games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
3: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare, il resto cerco di adattarmi.
1: Alla caccia di quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Rudd. Darderi alle 14.30 opposto al tedesco Zverev. Ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le 3 tappe in terra bulgara, la prima giornata di riposo il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 chilometri. In maglia rosa l'uruguaiano Silva, a 10 secondi 2 tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
5: E siamo pronti per un'altra sequenza di Happy Music mixata all'interno della mattinata talk show di RVL. Vi suoneremo Ivan Beck, Bayer con Belly Dancer, arriverà anche J-Ax con Salsa, mentre J Balvin con Ginza chiuderà la sequenza di Vitamina, che apriamo con Irene Cara dal film Flashdance, What a Feeling.
4: Vitamina RVL.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
11: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
0: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

dall'Olanda con furore Another Talk to You su RVL la radio. È il momento di scoprire le aziende del territorio. Abbiamo un'altra intervista sempre per quanto riguarda Gadufire.

0: Voci d'impresa dal territorio.
1: Voci d'impresa dal territorio.
0: Conosciamo i professionisti.
2: Oggi parliamo di un progetto industriale che negli ultimi mesi ha riportato al centro una realtà storica del nostro territorio, trasformandola in un modello organizzativo moderno e integrato nel settore della sicurezza. Con noi Mirko Michael Mezzatesta, amministratore di Gadu Group e membro del CDA di Gadu Fire. Dal punto di vista operativo, cos'è cambiato con la nascita di Gadu Fire?
3: Allora, con la nascita di Gadu Fire, dal punto di vista operativo, c'è stato un cambiamento molto concreto. Partiamo sempre dalla base dell'acquisizione della vecchia Cutrone Estintori nel mondo dell'antincendio, avvenuta circa un anno fa, dove abbiamo agito a step. Il primo step è stato quello di cercare di capire come salvaguardare appunto le unità lavorative che erano presenti già all'interno. Da lì abbiamo effettuato una riorganizzazione dell'azienda, tenendo conto anche del fatto di andare a ripristinare un'operatività che è stata sospesa per qualche mese per la questione della transazione in fase di asta. Da lì abbiamo deciso di intervenire in maniera massiva sull'organizzazione dei processi e sulla gestione dell'attività. Di fondamentale importanza è stata la digitalizzazione di tutto il comparto, sia operativo che funzionale e amministrativo. Abbiamo reso un'azienda in questo modo più efficiente, più strutturata e con metodo, in modo tale da interfacciarci oggi con circa 12.000 clienti serviti su tre regioni del territorio italiano, che sono Lombardia, Piemonte e Liguria, e di ripristinare una piena operatività. Cosa importante e fondamentale è stata la decisione di dare un baricentro a questa azienda, visto che va a servire un vasto territorio. E quindi che cosa è stato pensato? Di dare una struttura più baricentrica a Gravellona Toce nella zona industriale. Una struttura che oggi ci consente di avere più di 3.000 metri quadri di spazio, sia interno che esterno, e dove sta sempre più diventando il polo logistico del progetto HSE. Di fondamentale importanza è stata anche l'apertura di Brugherio, per rafforzare la nostra presenza in Lombardia.
2: E quali risultati avete raggiunto nel primo anno?
3: I risultati sono molto concreti e tangibili. Da quel punto di vista abbiamo salvaguardato innanzitutto 16 posti di lavoro, che oggi, grazie allo sviluppo che è stato fatto con l'ottimizzazione dei processi, la forza lavoro è più che raddoppiata. Quindi abbiamo affrontato questa fase di implementazione dei servizi, dove ci ha consentito appunto non solo di consolidare i posti di lavoro delle persone che già lavoravano per la vecchia società, ma anche di raddoppiarla la forza di lavoro. Quindi oggi con il team di gestione coordinato da Fabio Tabacchi e il coordinatore del reparto commerciale Stefano Somaglino, stiamo guardando sempre nuove strategie che mirano a consolidare ma ad ampliare anche la nostra attività.
0: Voci d'impresa dal territorio.
1: Voci d'impresa dal territorio.
0: Conosciamo i professionisti.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palaci Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Perseguitava la ex compagna dalla quale aveva anche avuto un figlio, l'uomo albanese di 36 anni, residente a Pesaro, controllato dagli agenti della polizia di frontiera di Domodossola a bordo di un treno proveniente dalla Svizzera. Dal controllo in banca dati è emerso che su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo rendeva la vita della donna insostenibile con inseguimenti, ripetute offese e minacce di morte, spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche stupefacenti, da cui l'ennesima denuncia, da cui è scaturito il provvedimento cautelare. Lo straniero è stato pertanto tratto in arresto e condotto nella casa circondariale di Verbania. E sempre per la cronaca, due persone sono state arrestate per spaccio a Pettenasco dai carabinieri, servizio di Luca Manghera.
15: Doppio arresto per spaccio da parte dei carabinieri di Orta San Giulio che a seguito di una mirata attività investigativa hanno fermato due uomini di origine maghrebina che stavano consegnando droga nei pressi di un supermercato di Pettenasco. I due avevano 5 grammi e mezzo di cocaina e 2.760 euro in contanti ritenuti il provento dell'attività di spaccio. Entrambi sono stati poi portati in carcere a Verbania. A bordo di un treno in transito a Domodossola la polizia di frontiera ha invece arrestato un 36enne albanese e era ricercato con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna residente a Pesaro.
14: Questa mattina l'assessore regionale alla montagna Marco Gallo è stato protagonista di un incontro che si è tenuto al Tecnoparco di Fondotoce, oggetto della riunione con il presidente della provincia Gian Domenico Albertella, una prima ricognizione delle istanze in vista dell'attuazione del protocollo di intesa siglato dal VCO con Torino per il rilancio degli impianti sciistici. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
5: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 13 maggio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desideri.

1972 la prima uscita di questa canzone dei Deep Purple, Smoke on the Water, un incendio scoppiato al concerto di Frank Zappa a Monte in Svizzera, un incendio che purtroppo in Svizzera è tornato all'attualità a fine anno in altri contesti, ma qua si è fatta la storia della musica perché l'abbiamo riascoltata all'interno della nostra mattinata talk show, aggiungere anche in pieno stile ti ricordi quando i Deep Purple su RVL. E da Deep Purple targati 1972, canzone con 54 anni sulle spalle ma che ci fa sempre piacere ascoltare, torniamo alla musica attuale, alla musica italiana, quella che ci portano i The Colors per questa primavera inoltrata. Arriveranno all'estate con Rolling Stones? Lo scopriremo solo vivendo.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Super Trailers.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: La signorina che avete appena ascoltato con Drop Dead, Olivia Rodrigo, era lo sponsor sulle maglie del Barcellona sabato nel classico vinto 2-0 con Real Madrid, che ha sancito anche la vittoria della Liga da parte del Barça. Lei era in tribuna ed era anche lo sponsor, è già capitato anche con altri artisti tipo i Rolling Stones che finissero sulle maglie del Barcellona come sponsor, e beh, entrerà nella storia perché, ribadisco, lo dicevo già qualche giorno ieri, praticamente in tutte le foto che celebreranno questa vittoria della stagione 25-26 della Liga da parte del Barça ci sarà OR, il logo di Olivia Rodrigo che abbiamo ascoltato qua su RVL la radio. Ci stiamo avvicinando anche al momento dell'informazione, l'edizione delle 12 di RVL Informa che ci porterà così all'interno anche dell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi, ora con una novità. Le bambole di Pezza sono tornate con un nuovo disco, si chiama Porno.
1: RVL novità, un successo di domani.

0: da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

0: domenica?
1: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Elizabeth Taylor a mezzogiorno e 11 minuti, entrati nell'ultima ora della mattinata talk show, grazie anche a Taylor Swift. Siete su RVL la radio con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino a luna, e poi da luna arriverà la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Ora c'è Annalisa, canzone estiva. Quando

0: mi picchia,
1: mi insulta,
0: mi minaccia,
1: mi perseguita.
2: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
3: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

siamo scatenati a ballare questa canzone di Kenny Loggins, 1984. Lui poi aveva firmato anche un altro brano legato alla colonna sonora di un film, Top Gun, ed era Danger Zone. Questa invece è legata a Footloose, appunto si intitola come il film Footloose, suonata su RVL, la radio. E arriva anche una novità dal 1984, andiamo a una novità, è tornato Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
1: Argomento del giorno è: cosa fa un'agenzia di comunicazione? Ciao, sono Davide DJ Maria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. Ti è mai capitato di guardare il sito di un'azienda, leggere tutto quello che trovi online e non capire esattamente che cosa vende? Oppure seguire qualcuno sui social e non riuscire a raccontare ad un amico chi è e cosa fa? Questo tipo di problema ha un nome e un mestiere che esiste per risolverlo. La maggior parte delle persone pensa che un'agenzia di comunicazione faccia siti internet, gestisca social e faccia grafica. Ed è come pensare che un architetto faccia muri. Il concetto non è sbagliato, ma di fatto manca tutto il resto. Il lavoro dell'agenzia di comunicazione è uno solo: far capire alle persone giuste nel minor tempo possibile chi sei e cosa fai. Tutto il resto, video, post, sito, campagne, sono strumenti. Il lavoro è costruire chiarezza. Bisogna costruire un'identità riconoscibile che le persone possano guardare, leggere ed ascoltare. C'è un test che puoi fare anche tu stesso subito adesso. Vai online e digita il tuo nome oppure il nome della tua azienda. Il risultato che ottieni lo mostreresti con orgoglio a qualcuno che non conosci ancora? Se la risposta è probabilmente c'è qualcosa da modificare, sai già che cosa devi fare.
0: Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra. Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Perseguitava la ex compagna dalla quale aveva anche avuto un figlio, l'uomo albanese di 36 anni, residente a Pesaro, controllato dagli agenti della polizia di frontiera di Domodossola a bordo di un treno proveniente dalla Svizzera. Dal controllo in banca dati è emerso che su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo rendeva la vita della donna insostenibile con inseguimenti, offese, minacce di morte. morte, spesso sotto l'effetto di alcol e droga. Da qui l'ennesima denuncia, da cui è scaturito il provvedimento cautelare. Ora si trova in carcere a Verbania. Sversamento di mercurio ieri sulla strada in via Emulini a Pieve Vergonte. Sul posto i vigili del fuoco di Domodossola con una squadra specializzata del nucleo biologico chimico radiologico della sede centrale di Verbania. In accordo con l'ARPA è stato posizionato un telo protettivo in attesa della bonifica da parte di una ditta specializzata. Le cause dello sversamento sono al vaglio delle autorità. Un ambulatorio per pazienti senza medico di base è l'importante risultato ottenuto dall'amministrazione comunale di Cambiasca. Il servizio è rivolto ai cittadini della Valle Intrasca, quindi residenti nei comuni di Cambiasca, Miazzina, Caprezzo, Intragna e Aurano. Il dottor Fabio Quarta sarà disponibile ogni sabato dalle 9 alle 12 in municipio. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

0: Ora lo posso annunciare ufficialmente, la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. Era Bob Sinclair con rifacimento della canzone No Shoots di I Can Wait, suonato qua su RVL la radio, dove arriva anche Cosmo ogni giorno, ogni notte.
1: Ho fatto

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
2: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

Magnetic di The Bowser su RVL la radio. Detto che la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, vi comunico anche che a breve concluderemo la nostra mattinata talk show, perché siamo veramente arrivati agli sgoccioli. Un paio di canzoni e poi, ahimè, i saluti. C'è Samurai Jane nella nostra programmazione musicale, la super rotation di RVL. Questa è Ossessione.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter insieme, novità, e a chiudere anche l'appuntamento con la mattinata talk show di questo mercoledì 12 di maggio. Beh, io Piero Pratesi vi rinnovo l'appuntamento per quanto riguarda la mattinata talk show domani, mercoledì, staremo insieme fino alle 12.30 dalle 9, visto che poi avremo gli impegni scolastici che stanno anche per concludere, mentre tra poco ci sarà la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Vi auguro buon appetito e come sempre vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran, che pur confermando la disponibilità negoziale rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano, che secondo la CNN ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania, e Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito, e prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
2: Lasciate le briciole all'australiano Popirin. Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni. E il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15, nel derby che non t'aspetti, contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
5: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
4: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Sulla 4 Milano Brescia code per un incidente tra Dalmine e Bergamo verso Venezia, chiusa a Bergamo in entrata, sempre andando in direzione Venezia. Sulla 4 Milano Torino incolonnamenti per un incidente in corrispondenza di Arluno verso Torino. E sono 8 i chilometri di fila per un incidente ancora avvenuto nel tratto Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Attenzione al vento forte che soffia sulla tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e la Milano Meda. Anticipiamo sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso tra le 21 e le 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gatico e Cavaria verso Varese, tratto chiuso dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ci siamo, iniziamo a raschiare il fondo del barile in questo martedì 12 maggio su RVL Radio. Sono le 13:07, la vostra Vale e Piero Pratesi si sono dati il cambio. Io saluto lui e auguro a voi buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Direi che siamo pronti per dare il via al pomeriggio con 3 ore di diretta ricche di musica e condite con curiosità varie ed eventuali. Direi di schiacciare play, suoniamo Ella Langley su RVL, Choosing Texas.

0: RVL la radio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
11: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
12: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Loro arrivavano dalla Francia e conquistavano l'Italia passando attraverso la trasmissione televisiva Disco Ring. I Bandolero con Paris Latino ci hanno riportato nel 1983 qua su RVL la radio, e per dare un po' i numeri 0323552124 è quello WhatsApp da utilizzare per scrivere alla diretta, mentre la vostra Vale raschia curiosità dal fondo del barile. Tra poco parliamo di furti molto particolari e interessanti. Intanto i Muse con Be With You.

0: Ci si muove con la bossa nostra di Gaia e prima di parlare di furti, innaschiando il fondo del barile, sentiamo gli ultimi aggiornamenti della zona con l'edizione delle 13.30 di RVL in forma locale.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Perseguitava la ex compagna dalla quale aveva anche avuto un figlio, l'uomo albanese di 36 anni residente a Pesaro, controllato dagli agenti della polizia di frontiera di Domodossola a bordo di un treno proveniente dalla Svizzera. Dal controllo in banca dati è emerso che su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo rendeva la vita della donna insostenibile con inseguimenti, ripetute offese, minacce di morte, spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche stupefacenti, da cui l'ennesima denuncia, da cui è scaturito il provvedimento cautelare. Lo straniero è stato pertanto tratto in arresto e condotto nella casa circondariale di Verbania. E sempre per la cronaca, due persone sono state arrestate per spaccio a Pettenasco dai carabinieri, servizio di Luca Manghea.
11: Doppio arresto per spaccio da parte dei carabinieri di Orta San Giulio che, a seguito di una mirata attività investigativa, hanno fermato due uomini di origine magrebina che stavano consegnando droga nei pressi di un supermercato di Pettenasco. I due avevano 5 grammi e mezzo di cocaina e 2.760 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. Entrambi sono stati poi portati in carcere a Verbania. A bordo di un treno in transito a Domodossola, la polizia di frontiera invece ha arrestato un 36enne albanese e ha risciacquato con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna residente a Pesaro.
10: Questa mattina l'assessore regionale alla montagna Marco Gallo è stato protagonista di un incontro che si è tenuto al Tecnoparco di Fondo Toce, oggetto della riunione con il presidente della provincia Gian Domenico Albertella, una prima ricognizione delle istanze in vista dell'attuazione del protocollo di intesa siglato dal VCO con Torino per il rilancio degli impianti sciistici. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL.
13: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 13 maggio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Indietro fino al 2021, ascoltando il tributo di David Guetta, Mr. Jam e John Newman a Whitney Houston, If You Really Love Me, How Will I Know, su RDL Radio. E mentre cresce l'attesa per la nuova serie HBO di Harry Potter, mentre ne è già stata confermata la realizzazione di una seconda stagione anche, la produzione si è ritrovata a dover affrontare una serie di furti dal set. Qualcuno è riuscito a portarsi via di tutto: scope, bacchette, zucche, libri di magia, costumi di scena, decorazioni di vario tipo, probabilmente con l'intento di rivenderseli in futuro. Praticamente nulla è al sicuro in questi giorni sul set di Harry Potter, e la cosa sta creando non pochi problemi alle riprese, perché mancano i materiali di scena per poter girare. E siccome a mali estremi estremi rimedi, HBO ha reagito intensificando i controlli, affiggendo avvisi minacciosi e soprattutto mettendo microchip con GPS ad ogni oggetto creato per la serie, con l'intento di individuare il ladro oppure i ladri in questione. Ce la faranno? Bah, servirà quasi una magia. Biagio Antonacci su RDL, You and Me.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona, e sui social Flor Center.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
5: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Bertolacci e la sua novità RVL Maledetto Me e Maledetti Ladri, che si portano via di tutto, non solo dal set della serie HBO di Harry Potter, come dicevamo poco fa, ma anche dalla mostra Rumore dedicata a Raffaella Carrà, perché domenica, nell'ultimo giorno di apertura dell'esposizione a San Benedetto del Tronto, si sono accorti che mancavano due cinture abbinate ad altrettanti abiti di scena, quello indossato dalla Raffa Nazionale nel programma Amore del 2006 e quello della prima puntata di Caramba che Fortuna del 2008. Il sospetto è che il furto sia avvenuto durante l'orario di apertura al pubblico e sul fatto indagano i carabinieri.
1: RVL.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 12 maggio. Sbarca al cinema con proiezioni speciali Un sogno italiano di Fausto Caviglia, documentario che racconta l'emigrazione degli italiani in Germania dopo l'accordo del 1955. Oltre 500.000 persone in viaggio tra speranza, sacrifici e identità sospese. Un racconto umano e collettivo che attraversa memoria, lavoro e radici europee, sopravvissuti dell'epoca, figlie e figlie della prima e seconda generazione, scrittori e intellettuali raccontano un passato di speranza e discriminazione, di lavoro e di dignità. Un estratto del documentario.
1: A casa non avevano il telefono, una telefonata dalla posta o dalla cabina telefonica, in pochi secondi due marchi sparivano. Quindi dovevo caricare 200 blocchi. Quante tonnellate dovevo muovere per una telefonata? E io non telefonavo neanche, quello si diceva, salutò, scrivi presto, le ultime parole, scrivi presto, come fai a scrivere? Non sai scrivere, non hai soldi, non hai... volevo risparmiare, tu pensavi solo alla famiglia, pensavi ad aiutare, quindi questo ha fatto male, ce l'ho sempre nel cuore.
0: A Torino la Pinacoteca Agnelli presenta la prima mostra istituzionale in Italia dedicata all'opera fotografica di Walter Pfeiffer a cura di Nicola Trezzi e Simon Castè. L'esposizione si intitola Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, ed è una mostra fotografica con più di 100 opere dagli anni 70 agli anni 20 del 2000. Raccoglie fotografie a colori e in bianco e nero scattate da Walter Pfeiffer, celebre artista e fotografo svizzero. Il co-curatore Nicola Trezzi.
2: Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, si concentra su come il desiderio, l'erotismo, ma anche il formalismo, il modernismo e la storia dell'arte sono stati catturati da questo artista in maniera unica, in maniera molto peculiare e in una maniera che ha preceduto moltissimi linguaggi, uno fra tutti i linguaggi della moda contemporanea.
0: Chiusura, parliamo di arte. Marina Abramovic, la regina delle performance, ha costruito tutta la sua ricerca sulla presenza, sulla resistenza del corpo, sull'irripetibilità dell'esperienza ed è diventata nel tempo un'icona globale. Proprio da qui parte Transforming Energy, la mostra in programma fino al 19 ottobre alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Dal tentativo quasi impossibile di restituire tempo a ciò che è già immagine. A Venezia, città che da secoli è crocevia di materiali, visioni e trasformazioni, Abramovic costruisce un percorso che non si limita a essere espositivo. È un invito, una richiesta a fermarsi. In un sistema dell'arte sempre più veloce e fotografato, la mostra chiede esattamente il contrario: durata, presenza e presidio. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: 4 minuti passati dalle 14 e 4 successi da mettere in fila per dare il via alla seconda ora di Raschiando il fondo del barile. Dopo la rubrica Costume e Società ci ascoltiamo musica leggerissima di Colapesce e Di Martino, la bomba dei King Africa, Gabri Ponte con tutta l'Italia e subito il remix di Ora che non ho più te di Cesare Cremonini.
3: Vitamina RVL.

ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: un'esibizione al Coachella che è stata tra le più virali dell'edizione 2026 e una canzone che poco dopo si è trasformata in un singolo ufficiale, nonché in una novità qua su RVL Radio. Girl Like Me di Pink Panthers alle 14:24, martedì pomeriggio, in compagnia della vostra Vale, delle curiosità che raschiamo dal fondo del barile, ma anche della Book Parade che ci tiene aggiornati sui libri più venduti del periodo.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto scende Nicolò Manniti con Il Custode, seconda posizione per Enrico Galliano, Il cuore non va a dormire. Al primo posto Il tempo dell'Alala, primo romanzo di Luciana Littizzetto che ci racconta un tempo nella vita di ogni donna, friabile e vivo, e lo attraversa con leggerezza e ironia, una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere insieme, di muovere con intelligenza e grazia alle nostre emozioni. Tre donne, un barretto di fiducia e una chat che non conosce tregua. Ogni settimana, tra caffè con acqua calda, a parte e confidenze, Lola, Maura e Ida tornano lì come se fosse il modo più semplice di non perdersi. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto risale Maurizio De Giovanni con L'orologiaia di Brest, seconda posizione per un thriller, L'inquilina di Frida McFadden. Nessun posto è come casa. Blake Porter sta vivendo il momento migliore della sua vita, una brillante carriera, una recente promozione, un futuro tutto da costruire con la sua fidanzata Krista, finché all'improvviso tutto cambia. Accusato ingiustamente di aver danneggiato la sua azienda, Blake viene licenziato e si ritrova con una reputazione distrutta. E così, incapace di pagare il mutuo di un nuovo appartamento dove vive con Krista, è costretto a trovare un modo per tirare avanti. Ed ecco che arriva Whitney, bella, affascinante, alla mano e in cerca di una stanza in affitto. Al primo posto resiste Marco Vichi con Notti Nere, un'indagine del commissario Bordelli. E ora il consiglio della settimana: Marceau Millet con Il romanzo di Marceau Millet. Di Marceau Millet non si sa nulla, pare sia nato nel 1978, che viva in Francia e frequenti regolarmente il lago di Ginevra. Per atmosfera, ritmo e ambientazione, i lettori hanno accostato Il romanzo di Marceau Millet alle opere di Joël Dicker. Una storia misteriosa e intrigante, tutta da scoprire. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Un saluto agli amici di RVL, la radio, da Cioffi. Un bacio.

0: Live con Heroin su RDL Radio. Ci risentiamo tra pochissimo, subito dopo la rubrica delle buone notizie, per scoprire qual era il singolo più venduto in Italia il 12 maggio del 1990.
1: Do you know the power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento. La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: RDL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
13: Trovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dà la memoria, la concentrazione e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Un singolo da 6 milioni di copie, il più venduto in Italia il 12 maggio del 1990. Vogue di Madonna, il protagonista di questo Accadde Oggi su RVL Radio, estratto dall'album I'm Breathless, avrebbe dovuto essere inizialmente solo un lato B, ma poi quando i vertici dell'etichetta discografica di Madonna lo ascoltarono per la prima volta, decisero di dargli il giusto risalto che meritava, gli diedero una chance e meno male, aggiungerei, dato che Vogue conquistò la vetta non solo della classifica italiana ma di ben 30 paesi diversi e nel 2006 entrò anche a far parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada. In effetti ci stava benissimo dato il suo legame con il mondo della moda indissolubile. Negli anni 90 diede vita ad un vero e proprio nuovo ballo battezzato voguing, nato nei club gay della Grande Mela. Consisteva nell'imitare pose plastiche di modelli e modelle viste negli scatti pubblicati dalla rivista Vogue. E forse non lo sapevate, ma questo fu anche il primo brano nel quale Madonna provava a rappare, andando ad elencare tutta una serie di grandi celebrità del passato, da Greta Garbo a Bette Davis, passando per Joe DiMaggio, Marlon Brando e molti altri.
1: RVL, la radio.

0: mi picchia,
1: mi insulta,
0: mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
9: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore, un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
10: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Zerberi Taura collaborano nella novità If It's Not Love e io vi ricordo di cercare e seguire le pagine social di RVL Radio. Ci trovate su Facebook, Instagram, X oppure all'indirizzo rvl.it, dal quale potete anche ascoltarci in streaming internet. Ma a tal proposito, ancora più comoda e diretta è l'applicazione gratuita per smartphone, tablet e smart speaker da scaricare cercando RVL Radio su tutti i digital store per mettere letteralmente la nostra musica in tasca. Arriva J-Ax con Italia Starter Pack.

0: www.letteralmente.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Due fermi in relazione all'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un italiano di 16 anni e di un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Si conferma il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, mentre prende corpo l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, avverte il presidente del Parlamento Ghalibaf, con riferimento ai progetti di Teheran sul nucleare osteggiati da Trump, che a sua volta parla di tregua appesa ad un filo e ieri sera, secondo la CNN, ha riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, stamani durante un briefing con la stampa. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera Onius, sono al momento 9 contagi confermati. In Italia restano in isolamento fiduciario le 4 persone che erano a bordo del volo KLM, su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione.

0: A Padova. In Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranquillità, afferma il ministro della Salute Schillaci. Calcio in chiusura, adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha deciso oggi la prefettura dopo che la Lega Calcio aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, alla stessa ora di lunedì si giocheranno le altre gare decisive per la Champions League. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Ripartiti dalle news dall'Italia e dal mondo, alle 15:01 entriamo nella terza ora pomeridiana di diretta e mettiamo subito in fila quattro successi che riescono a darci la carica: i Good Boys con Bongo Cha Cha Cha, I Love You Baby di Jovanotti, Dito nella Piaga con Latitante e in testa i Queen per We Will Rock You.
2: Vitamina RVL.

waving your banner all over the place.

0: giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
1: I giorni

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, chiuso ad intermittenza il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Auto in fila per lavori sulla 8 dei Laghi tra Castronno e Cavaria verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia code per precedente incidente tra Dalmine e Bergamo verso Venezia. Chiusa poi Bergamo in entrata sempre verso Venezia. E sempre in direzione di Venezia, ma nel tratto urbano di Milano ci sono code tra Piero e Sesto San Giovanni. Sulla 4 Milano-Torino in colonnamenti di 6 km per un incidente tra Rho e Arluno verso Torino. Auto in fila per un veicolo fermo sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per segnalare rallentamenti a tratti per lavori tra Pescara Sud e Atri Pineto verso Ancona. Proseguendo sempre per cantiere ci sono code tra Grotta a Mare, Pedaso e Porto San Giorgio. File per cantiere anche verso Taranto tra Pedaso e Grotta a Mare, più avanti tra lo Seto degli Abruzzi e Atri Pineto. Rallentamenti poi sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano, Sesto Fiorentino e la 1 direttissima verso Milano. E sempre sulla 1 attenzione al vento forte segnalato in diversi tratti autostradali. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
10: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: Terminato il tour in Palasport del mese di aprile, Tommaso Paradiso si sta preparando per la seconda tranche di concerti, quella che lo terrà impegnato durante l'estate. Molte date le potete scoprire anche al sito rvl.it. La sua I Romantici intanto ve l'abbiamo suonata qua su RVL la radio, ed in Raschiando il fondo del barile facciamo spazio alla rubrica di appuntamenti What's On.
1: RVL la radio.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La nobiltà degli ultimi arriva al Teatro Carignano di Torino da questa sera al 24 maggio con Napoli Nobilissima, un progetto dove il regista Geppi Gleieses porta in vita la scrittura di Raffaele Viviani. Lo spettacolo unisce due testi brevi ma potentissimi, Don Giacinto e La musica dei ciechi. Ai nostri microfoni Geppi Gleieses.
6: È un capolavoro, i due atti unici sono un capolavoro, raccolti sotto un titolo che è Napoli Nobilissima, e si viene a vedere uno dei più grandi drammaturghi europei, poco conosciuto, soprattutto a nord, proprio per il dialetto piuttosto stretto, ma certamente uno dei più grandi drammaturghi del Novecento napoletano, senza nessun dubbio. In cui ci si diverte, ecco, questo deve sapere il pubblico, che si ride tanto e ci si commuove allo stesso tempo, che poi è il grande pregio del grande teatro napoletano.
5: Dal 12 al 17 maggio al Teatro Gobetti di Torino va in scena I Due Papi, un lavoro scritto da Anthony McCarten. Sullo sfondo di scenografie imponenti ricostruiscono i grandi Castel Gandolfo e Cappella Sistina, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo danno vita a un dialogo serrato tra Benedetto XVI e il futuro Papa Francesco. Ubaldo Pantani arriva mercoledì 13 maggio al Teatro Gioiello di Torino con lo show Inimitabile. Il noto comico televisivo porta in scena una galleria di facce incredibili, mettendo insieme le sue famose imitazioni dei VIP, come quelle di Lapo Elkan, Bruno Barbieri, Bruno Vespa, con volti delle persone comuni incrociate per strada. Dal tizio che fa pavimenti all'impiegato del comune, Pantani racconta un'umanità bizzarra che spesso supera la fantasia. Mercoledì 13 maggio, nella sala Pastrone del Teatro Alfieri di Asti, va in scena Musica da Ripostiglio, un viaggio musicale nel tempo e nello spazio, atmosfere retro, dal swing d'inizio secolo alla musica gitana, passando da ritmi cubani ai sirtaki greci, fino ad arrivare alla canzone d'autore. Questa era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
4: What's On in Piemonte. Lo trovi anche su zipnews.it.
1: RVL la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
3: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
9: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Perseguitava la ex compagna dalla quale aveva anche avuto un figlio, l'uomo albanese di 36 anni residente a Pesaro, controllato dagli agenti della polizia di frontiera di Domodossola a bordo di un treno proveniente dalla Svizzera. Dal controllo in banca dati è emerso che su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo rendeva la vita della donna insostenibile con inseguimenti, offese, minacce di morte, spesso sotto l'effetto di alcol e droga. Da qui l'ennesima denuncia, da cui è scaturito il provvedimento cautelare. Ora si trova in carcere a Verbania. Sversamento di mercurio ieri sulla strada in via Emulini a Pieve Vergonte. Sul posto i vigili del fuoco di Domodossola con una squadra specializzata del nucleo biologico chimico radiologico della sede centrale di Verbania. In accordo con l'ARPA è stato posizionato un telo protettivo in attesa della bonifica da parte di una ditta specializzata. Le cause dello sversamento sono al vaglio delle autorità. Un ambulatorio per pazienti senza medico di base è l'importante risultato ottenuto dall'amministrazione comunale di Cambiasca. Il servizio è rivolto ai cittadini della Valle Intrasca, quindi residenti nei comuni di Cambiasca, Miazzina, Caprezzo, Intragna e Aurano. Il dottor Fabio Quarta sarà disponibile ogni sabato dalle 9 alle 12 in municipio. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Team su RDL Radio, c'è Alex Warren ad aprire il rush finale di Raschiando il fondo del barile dopo l'informazione locale delle 15.30. E a proposito di sogni che per qualcuno potrebbero diventare realtà, segnalo che il canale televisivo statunitense Fox Sports ha aperto le candidature per trovare un tifoso di calcio disposto a guardare tutte le partite dei mondiali 2026, sono 104 in totale, chiuso in un cubo di vetro a Times Square nel cuore di New York, mentre i passanti osservano le sue reazioni dall'esultanza alla disperazione in base alla squadra che segnerà. Una trovata marketing decisamente fuori dal comune, che vale la bellezza di $50,000, perché tanto sarà il compenso che questa persona guadagnerà in un mese e mezzo di lavoro circa, dal 6 giugno al 26 luglio. Se vi sentite stuzzicati dall'offerta, avete del tempo libero e volete tentare la fortuna, volete essere voi il tifoso o la tifosa prescelta, potete fare richiesta online tramite il portale Indeed entro e non oltre il 17 maggio.
1: RVL.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Laboratori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Le 15:52 su RVL Radio, pochi minuti andremo a chiudere raschiando il fondo del barile. Loro intanto erano le Bambole di Pezza con il nuovo singolo intitolato Porno, e in arrivo c'è anche Olivia Rodrigo.

al comando del microfono di RVL e la radio Marco Pennacchini, che vedo già bello carico dall'altra parte dello schermo, e nel lasciarvi ad occhio al penna aggiungo solo che ci risentiremo domani dalle 12.30. Vi auguro buon proseguimento, divertitevi, fate i bravi, restate con noi, come sempre rimangono anche baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici.

0: clinici a chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie, fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio, da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. Si tratta di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 8 Milano-Varese code in prossimità dei lavori tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano e tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate Nord verso Varese. Lavori anche sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia. Ci sono rallentamenti tra Pontevico-Robecco e Cremona in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia, code tra Dalmine e Bergamo in direzione Venezia. Si sta provvedendo a ripristino della sede stradale dopo un incidente. E ancora sulla 4 ma nell'area Milanese, code a tratti per traffico tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Sempre sulla 4 ma lungo il tratto Torino-Milano, code a tratti per un incidente da poco risolto tra Rho e Arluno in direzione di Torino. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese, tra le 21 e le 5 chiusura tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese, mentre dalle 22 l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Bussarsizio e Legnano. La riapertura sempre per le 5. E ancora sulla 8 con orario 23:05 chiusa l'immissione sulla 9 Milano-Chiasso per chi da Milano deve proseguire verso Chiasso. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL.
6: Buona martedì da Marco Pennachini a RVL Radio, questo è Occhio alla Penna, buon pomeriggio a tutti voi, un buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti ad affrontare queste tre ore insieme con tutta la grande musica di RVL, lo facciamo urlando contro il cielo, si inizia con Ligabue.

Serena Brancale, Levante e Delia insieme con Al Mio Paese su RVL la radio. Questo è Occhio alla Penna, 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo anche Facebook, X, Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio. Siamo al 12 di maggio, si corre verso la metà del mese. Ieri abbiamo affrontato il discorso del cibo, della tentazione, e ci sono venute in mente diverse cose, anche perché è uscito un articolo recentemente che tratta un argomento proprio della gola, in riferimento però agli appuntamenti. Nel senso, detto tra noi, la cena romantica funziona ancora? È ancora non qualcosa che si fa? One Republic, Need Your Love.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Freius, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
15: Occhio al Fenna su RVL la radio.

Colors con Rolling Stones su RVL la radio. Siete ancora convinti che al primo appuntamento, ma non ti preoccupare, andiamo in quel posticino, no, che conosco, si fa ancora così, cioè nel senso, esiste ancora la cena romantica? Io non lo so, non mi ricordo quando è successo, quasi 30 anni fa, però credo di sì, no, in qualche modo. Che si fa, dove si va, raccontateci come funziona tutto l'iter delle cose. L'importante è che andiate in locali dove si ascolta RVL la radio, perché già lì c'è un punteggio in più. Il nuovo di Sophie and the Antoinettes si chiama Hi My Love.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
10: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
0: RBL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
11: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

0: Your husband is coming.
1: My husband di Reyes su RVL la radio, questo è Occhio al Penna, buon pomeriggio da Marco Pennachini. Funziona ancora la cena romantica? Dai, messaggi che sto leggendo allo 0323 55 24, pare proprio di sì, la voglia funziona abbastanza. Io vi dico che hanno fatto una ricerca qui in Italia, ed è questa proprio la notizia uscita in questi giorni, che il 90% degli italiani, uomini, donne, utilizzano proprio il cibo come arma di seduzione, come si diceva nel 1700. Quindi organizzano una cena, vanno a cena fuori, e ci sono diverse cose, diverse cose interessanti su questo argomento, perché alla fine dove si va a mangiare? Subito a casa, così al volo.
2: Amore mio, non piangere,

Viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su RVL. C'è anche una fetta di italiani in realtà, quasi il 10%, che dice no, non c'è la cena romantica, i primi appuntamenti facciamo altro, ce ne andiamo da un'altra parte, ci sono altre tecniche. Per esempio, stavo vedendo, ora c'è una percentuale non è altissima, al primo appuntamento si va a fare un'arrampicata. E questa cosa qui, magari no, non frequentando tanto giri in montagna e tutto il resto non me ne rendo conto, però ci può stare, perché magari no, incontri lei o lui che sono avanti, siamo tutti avanti nella montagna, andiamo a farci una bella arrampicata, poi si mangia un panino al volo, mica per forza dobbiamo andare a cena, no, tranquilli, Summer Potential.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Annalisa, questa è la sua canzone estiva su RVL Radio, Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 19. L'avete lette? I post, quello che è uscito ultimamente su Taylor Swift, perché sono usciti alcuni, allora non so quanto provocatori possono essere questi commenti, ma più di qualcuno di fan giovanissimi probabilmente di Taylor Swift hanno scritto: guardate che l'ultimo album, The Life of a Showgirl, addirittura più di uno ha scritto su Twitter, l'ultimo disco è più bello di tutta la discografia di Michael Jackson messa insieme. Sotto non vi dico gli altri commenti che sono usciti di persone che hanno detto: ma forse non l'avete sentita bene. C'è stato un commento molto simpatico e poi è diventato un meme, dice: basta la sola canzone Thriller per fare in modo che sia più grande di tutta la discografia di Taylor Swift. Certo, non è belle, non so, belle ste battaglie, no, tra autori di adesso e povero re del pop Michael Jackson, che non c'è più, non può commentare lui direttamente. Tutto questo per dire che può essere, no, sicuramente la nuova imperatrice del pop, Taylor Swift, se n'è uscita con Elizabeth Taylor.

chiamato Marzia, che ha inviato allo 0323 55 21 24 lo smile, quello con gli occhi di fuori, come dire, ma che cosa è? Come per dire, ma chi è che ha detto sta cosa? Guardate che è pieno, perché i nuovi fan di Taylor Swift, magari ascoltando solo quello, comunque non girando tanto, non se ne rendono conto, però un po' di infarinatura di Michael Jackson secondo me ci sarebbe bene. Ci sono le news dalle 5, prima c'è Biagione Antonacci con You and Me.

0: Tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Per motivi di ordine pubblico, la prefettura, in concerto con tutte le istituzioni, ha disposto che il derby Roma-Lazio verrà disputato lunedì alle 20:45 e non alle 12:30 di domenica, come aveva comunicato ieri la Lega di Serie A. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis nel vicino Foro Italico. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno tutte quelle gare alla stessa ora, decisive per la Champions, vale a dire Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato dunque alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento però di piangere sul latte versato, e così Antonio Conte carica i suoi.
2: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ai ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme.
1: Buone notizie per l'Inter, proiettata alla finale di Coppa Italia domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera, salvo sorprese, Marcus Thuram, che ieri aveva accusato un problema muscolare. Tra i biancocelesti, Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen e Tavares. Stasera, come da copione, le conferenze stampa dei due allenatori insieme ai rispettivi capitani. Chiudiamo con il basket d'oltreoceano. Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro. Io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella Lakers, eliminati dai playoff da campioni in carica dei Thunder e dopo aver realizzato 24 punti con 12 rimbalzi. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code da Monte Olimpino a Chiasso. E sulla 8 Milano-Varese si sta in fila in prossimità dei lavori tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano e tra la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord verso Varese. Sulla 4 Milano-Venezia ancora code tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Si sta provvedendo al ripristino della sede stradale dopo un incidente. Restiamo sulla 4 nell'area milanese con da tratti per traffico tra Pero e Milano Est in direzione di Venezia. Trafficate anche la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città.

0: Le tangenziali. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese, mentre dalle 22 l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Busto Arsizio e Legnano. La riapertura sempre per le 5. E ancora sulla 8 con orario 23:05 chiusa l'immissione sulla 9 Milano-Chiasso per chi da Milano deve proseguire verso Chiasso. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Ci vuole calma e sangue freddo, canta Luca Di Risio all'interno della 4x4 che è pronta a partire. A seguire gli Empire of the Sun con Alive. Chiuderemo con Teddy Swims, Mr. Know It All. E apriamo con i Venga Boys, boom boom boom.
2: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims a chiudere la nostra 4x4, tempo di infotraffico e pubblicità adesso su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A33 Asti Cuneo, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Guarene e Costigliole in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con le notizie sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, da ballare. Al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
13: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: RVL la radio.

Mausa Magnetic su RVL, c'è Occhio al Penna, buona martedì pomeriggio da Marco Pennachini fino alle 19 insieme. Parliamo di cena romantica, funziona ancora? Gli appuntamenti, che si fa al primo appuntamento? Ecco, raccontateci. Che si organizza una cena, un'arrampicata, stavo vedendo, no? Tra gli italiani spicca anche questo. Qualcuno ci ha scritto la partita padel, subito, così, un torneo per vedere quanto si è bravi. 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi. Ci sono Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Sta succedendo davvero! Nova Parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
9: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
10: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Il zona locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Banghera. Ancora un arresto per spaccio da parte dei carabinieri del VCO. I militari della compagnia di Verbania hanno fermato in flagranza un cittadino straniero senza fissa dimora che era già stato identificato come il guidatore di un'auto sospettata di essere usata per consegne di droga. I carabinieri l'hanno pedinato e a Omegna l'hanno visto fare delle soste sospette molto brevi e imposti come il parcheggio di un circolo. Una volta fermata, a bordo dell'auto sono stati trovati 7 involucri in cellofane con più di 3 grammi e mezzo di cocaina nascosti dentro un calzino. Addosso l'uomo aveva poi 1.180 euro in contanti. Nuovo attacco del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi in materia di sanità contro la regione Piemonte, stavolta a proposito dello stop alla reperibilità H24 per la struttura di urologia. Pizzi parla di sostanziale chiusura del reparto e predice quelle che definisce conseguenze drammatiche. Il sindaco di Domodossola chiede quindi alla giunta regionale di intervenire. Restiamo in tema sanità, perché a Cambiasca è stato attivato un ambulatorio per i pazienti, purtroppo sempre tanti, senza medico di base, rivolto a tutti i cittadini della Valle Intrasca. Il dottor Fabio Quarta sarà disponibile ogni sabato mattina dalle 9 alle 12 all'interno del municipio. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

sente l'estate, eh? Si sente parecchio. Topic, Becky G, Sorry Puppy su RVL. Buon martedì pomeriggio, occhio al PIN fino alle 7. Vi dicevo delle percentuali altissime di persone che apprezzano ancora la cena romantica in Italia. Il 90% delle persone preferisce andare fuori a mangiare, o comunque invita le persone, perché sono andato un po' a vedere com'è la distinzione. Perché c'è un 35% che dice: ti porto io in quel ristorante raffinato, andiamo lì, che io conosco, no, ste cose qui. Poi c'è quasi un 25% che sceglie invece una trattoria, no, una cosa un po' più rustica, un po' più tranquilla. C'è anche chi va in pizza, in pizzeria, perché la pizza secondo me vince sempre, almeno siamo tranquilli e sereni. Ma c'è il coraggio, perché secondo me il 5% di ci sono un 5% di persone che vanno in un posto dove non sono mai stati.

speriamo che si vada nella stessa direzione, come dice Paola Iezzi, perché un 5% di italiani sceglie un posto in cui nessuno è mai stato, nessuno dei due è mai stato al primo appuntamento. E questo è coraggio, questa è la prova, only the brave, come si dice al milionario, no? Di Gerry Scotti, perché potrebbe essere un qualcosa, non dico di pericoloso, ma magari vai in quel posto, non si mangia bene, rischi che l'appuntamento non va alla grande, magari poteva andare meglio, no? Potevamo andare sul sicuro. Alex Warren, Fever Dreamer.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Vito nella piaga, la sua che fastidio su RVL Radio, questo è Occhio al Penna fino alle 19 con me Marco Pennachini. Questo 12 maggio abbiamo iniziato un argomento spinoso come quello della cena romantica, se funziona ancora, se ci si va a mangiare tutti insieme, cioè in due, se è la prima volta. Abbiamo parlato di ristoranti, abbiamo parlato di posti in cui no è la non si conosce, ma c'è anche poi in un'altra domanda è uscito, no? La porteresti a casa la persona che hai conosciuto per il primo appuntamento? Il 48% degli italiani, più uomini più che altro, hanno detto ma guarda, ma cucino io, ma vado io, no, sono un novello chef, ho visto tutte le puntate di Masterchef e qualcosa esce fuori, e quindi c'è questa percentuale di altri coraggiosi. Sentiamoci le news delle 18, prima Another Talk to You.

0: quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. L'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova in quarantena precauzionale per sospetto caso di antivirus. In Italia 4 finora immonitorati, 3 italiani, oltre al 25enne, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova che oggi è risultato negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi deceduta in Sudafrica. Intanto il Ministero della Salute, pur confermando un rischio di contagio molto basso tra la popolazione, ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela. Per le persone che hanno avuto contatti ad alto rischio è prevista la quarantena fiduciaria di 6 settimane. Anche l'OMS, attraverso il direttore generale, assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 finora i contagi confermati. Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne accoltellato la notte scorsa in pieno centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. Rintracciate e fermate, grazie anche ad alcune testimonianze, 2 persone. Un italiano di 16 anni e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. I 2 avrebbero iniziato ad infastidire la donna chiedendo anche dei soldi al ragazzo. Al rifiuto del giovane la situazione sarebbe precipitata. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane trasferendolo in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Tennis, brilla sempre di più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2-6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo, e vince con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Rudd. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Resta intenso il traffico in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code da Monte Olimpino a Chiasso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un incidente è chiusa una corsia all'altezza di Abbadia Lariana. Ci sono code in direzione di Lecco e Milano. E sulla 8 Milano-Varese code in prossimità dei lavori tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano. Code a tratti in carreggiata opposta per traffico tra Milano Nord e Legnano. Ed è intenso il traffico anche sul tratto milanese della 4, code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Venezia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. In particolare code sulla Nord tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Sulla stessa tangenziale Est code a tratti tra l'Autosole e Gobba verso Lecco e sulla Ovest tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese nelle 2 direzioni. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5 chiusura tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese, mentre dalle 22 l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Busto Arsizio e Legnano. La riapertura sempre per le 5. E ancora sulla 8 con orario 23:05 chiusa l'immissione sulla 9 Milano Chiasso per chi da Milano deve proseguire verso Chiasso. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica la Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: 4 successi senza nessuna interruzione su RVL, Kevin Little, Turn Me On, Major Lazer, Bubble

0: Bot. Chiuderemo la selezione con Emma insieme ad Arcomi, Vacci Piano, e apriamo con Jennifer Lopez, If You Am My Lover.
1: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Marcipiano, ci sono Emma e Arcomi che vanno a chiudere la nostra 4x4. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, e c'è Rocco Hunt, la più bella del mondo.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Asti Est. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Raccomandiamo prudenza per un incidente allo svincolo in uscita di Volpiano Sud in direzione Milano. Ci occupiamo infine della tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Casella e Bruera in direzione Freius e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
9: Sono tutte tonalità gialle.
8: Da quest'anno va di moda il giallo.
10: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
14: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
15: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

più bella del mondo. Lui è Rocco Hunt su RVL nella serata di Occhio al Pin. Ragazzo di Giù Deluxe, uscito alla metà di aprile, la versione speciale dell'ultimo disco di Rocco Hunt con 5 brani nuovi, cioè appunto questa, La più bella del mondo, cioè Non è giusto, Non vale, O bene o male. Ci sono altri singoli interessanti che appunto vanno a arricchire un disco che ha avuto un ottimo successo, e Rocco Hunt è uscito con questo singolo che tanto bene sta andando, come si diceva, no, negli anni 90 quando si guardavano le classifiche. Bob Sinclair e Kisa insieme, I Can Wait.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Inizio il flash di RVL Informa, buona serata da Luca Manghera. A bordo di un treno in transito a Domodossola, la polizia di frontiera ha arrestato un 36enne albanese, era ricercato con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna residente a Pesaro. A Megna in Manette invece un cittadino straniero senza fissa dimora, i carabinieri l'hanno identificato come l'autista di un'auto adibita alle consegne di droga tra Verbano e Cusio. A Percambiasca un nuovo ambulatorio per le persone senza medico di medicina generale sarà aperto sabato mattina e usufruibile da tutta la valle in tasca. Stasera ancora modifica la circolazione di Domodossola per lavori di riasfaltatura dalle 20, chiuso il tratto di via Mezzocola tra la rotonda dell'Avis e via Bolomelli.
2: Il meteo di RVL.
3: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
4: Prenditi cura di te stesso, perché tu vali. Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
1: Previsioni del tempo per mercoledì 12 maggio, prevalentemente nuvoloso, nel pomeriggio schiarite per vento forte sul Verbano, temperature tra 8 e 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Volevo capire l'ultimo singolo di Madame insieme a Marrakesh su RVL la radio, e non solo è tornata a livello discografico, ma è tornata pure a livello di tour. Tour estate 2026 per Madame da Lucca il 30 giugno, poi si va avanti a Legnano il 3 luglio, a Collegno al Flower Festival il 6 luglio e via via per tutta l'Italia. Fino al 13 settembre a Taormina, al Teatro Antico, una location straordinaria. Tutte le date, non solo di Madame, vi ricordo, c'è un punto di riferimento, rvl.it, nella nostra pagina dedicata ai concerti con le date aggiornate in tempo reale.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 20.

Styles, American Girls, qui su RVL Radio. Questo è Occhio al Pin fino alle 7 con me, Marco Pennacchini. Saluto Gianluca che ci scrive: lui è cuoco, quindi quando capita porta il partner a casa per una cena. Beh, grazie. Vabbè, tu sei avvantaggiato, però. Sei cuoco, quindi no, è un attimo, hai questo vantaggio in più. Stavamo parlando di cena romantica, se funziona ancora. Funziona, diciamo, per gli italiani. È il punto più alto dove provarci. No, nel senso, vediamo un po' di uscire insieme, ti convinco andando in quel locale dove magari, no, ci trattano bene, c'è quella cosa buonissima. O magari qualcuno dice, sai, ti dico invece no, vieni a casa, cucino io. Ci potreste anche raccontare quella volta che avete cucinato voi e poi alla fine vi siete ritrovati a chiamare il delivery perché non è che era andata tanto bene. Samurai J, Ossessione.

My Girl si chiude l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Pin da Marco Pennachini. È tutto, vi auguro una buona serata, ci sentiamo domani a partire dalle 16. Ora tutti pronti per Fabiana RVL Che Stories.

0: fuoco su RPL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi il risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia, Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
0: L'economia.
1: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti, male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'Istituto coinvolgono la produzione industriale che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi è in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Resta intenso il traffico in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code da Monte Olimpino a Chiasso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un incidente è ancora chiusa una corsia all'altezza di Abbadia Lariana. Ci sono code in direzione di Lecco e Milano. Incidente anche sulla 4 Milano-Venezia, code tra Trezzo e Dalmine verso Venezia. Restiamo sulla 4 lungo il tratto milanese, code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Venezia, tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Code anche sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Legnano in direzione di Varese. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città, le tangenziali. In particolare code sulla Nord tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Sulla stessa tangenziale Est code a tratti tra l'Autosole e Gobba nelle due direzioni e sulla Ovest tra Settimo Milanese e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura della in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde.

0: verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: RVL, la radio. È martedì, è il 12 di maggio e siamo pronti per Key Stories di oggi su RVL la radio. Siamo già in postazione, salutiamo il buon Marco Pennacchini che con occhio al penna torna domani sempre a tenervi compagnia, e come sempre anche in questa serata fino alle 22 abbiamo 3 ore da passare insieme. Io sono la Fabi, 3 ore dicevamo tra musica, notizie e tante curiosità.
2: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

di Fra Quintale nel nostro Che Stories. Stiamo per ascoltare Lady Gaga e Doechii, che fanno parte con la canzone che andremo a sentire della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, film che ha portato al cinema tantissimi italiani, ma non solo, sono riuscita ad andarlo a vedere anch'io, e il 1° di maggio è uscito anche diciamo così l'album che racchiude la colonna sonora con grandissimi nomi della musica internazionale. E attenti bene, perché vi informo che di Lady Gaga ci sono almeno 3 brani che fanno parte della colonna sonora, quindi 3 pezzi inediti. Ma oltre a lei figurano anche Sienna Spiro nella colonna sonora, Dua Lipa, Olivia Jean, Miley Cyrus, e insomma è una colonna sonora che contiene i brani inediti della vincitrice appunto di 16 Grammy, oltre che al brano che stiamo per ascoltare, ha registrato, come dicevamo, altre 2 canzoni. Quindi Lady Gaga, grande protagonista anche della colonna sonora del film, dove appare anche, l'ascoltiamo, Runway.

0: domenica?
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Asti Est. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Raccomandiamo prudenza per un incidente allo svincolo in uscita di Volpiano Sud in direzione Milano. Ci occupiamo infine della tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Casella e Bruera in direzione Freius e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

un successo dal passato nel nostro Che Stories. E allora, visto che abbiamo ascoltato un brano di qualche anno fa, vi voglio ricordare anche l'appuntamento con Ti Ricordi Quando, spazio che ogni sabato e ogni domenica su RPL la radio potete ascoltare, ed è ricco di successi 70-80 in vinile, curato dal nostro Piero Pratesi. Ora Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese. Mi sento un

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
2: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Inizia la giornata alla grande, colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Il zona locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Banghera. Ancora un arresto per spaccio da parte dei carabinieri del VCO. I militari della compagnia di Verbania hanno fermato in flagranza un cittadino straniero senza fissa dimora che era già stato identificato come il guidatore di un'auto sospettata di essere usata per consegne di droga. I carabinieri l'hanno pedinato e a Omegna l'hanno visto fare delle soste sospette molto brevi e in posti come il parcheggio di un circolo. Una volta fermata, a bordo dell'auto sono stati trovati 7 involucri in cielo, fanno con più di 3,5 grammi di cocaina nascosti dentro un calzino. Addosso l'uomo aveva poi 1.180 euro in contanti. A Domodossola la polizia di frontiera invece ha arrestato un uomo ricercato con l'accusa di stalking. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
13: Perseguitava la ex compagna dalla quale aveva anche avuto un figlio, l'uomo albanese di 36 anni residente a Pesaro, controllato dagli agenti della polizia di frontiera di Domodossola a bordo di un treno proveniente dalla Svizzera. Dal controllo in banca dati è emerso che su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo rendeva la vita della donna insostenibile con inseguimenti, ripetute offese, minacce di morte, spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, da cui l'ennesima denuncia, da cui è scaturito il provvedimento cautelare. Lo straniero è stato pertanto tratto in arresto e condotto nella casa circondariale di Verbania.
12: Nuovo attacco del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi in materia di sanità contro la regione Piemonte, stavolta a proposito dello stop alla reperibilità H24 per la struttura di urologia. Pizzi parla di sostanziale chiusura del reparto e predice quelle che definisce conseguenze drammatiche. Il sindaco di Domodossola chiede quindi alla giunta regionale di intervenire. Restiamo in tema sanità perché a Cambiasca è stato attivato un ambulatorio per i pazienti, purtroppo sempre tanti, senza medico di base, rivolto a tutti i cittadini della Valle Intrasca. Il dottor Fabio Quarta sarà disponibile ogni sabato mattina dalle 9 alle 12 all'interno del municipio.
14: Il meteo di RVL.
6: uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
12: Previsioni del tempo per mercoledì 12 maggio, prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio, schiarite per vento forte sul Verbano, temperature tra 8 e 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Rolling Stones è il titolo del brano dei The Colors, che anticipa sicuramente un nuovo album, e arriveranno, ne sono certa, anche altri singoli per questo 2026. Nel frattempo ricordo che il 3 di luglio partirà anche il loro tour estivo e, tra le altre cose, Stash ha deciso, pare, di discostarsi leggermente dal suo tipico sound più disco funk per abbracciare atmosfere ancora più spensierate, come suggerisce fin dai primi secondi di giro di chitarra dal sapore un po' reggae, che ricorda, se vogliamo, un po' Vasco Rossi degli anni 80 e di Voglio andare al mare. Comunque è sicuramente un brano che abbiamo già così fatto nostro e che ci sta accompagnando in attesa di vederli dal vivo e forse anche di ascoltare nuova musica, perché si parla anche di un nuovo lavoro discografico. Adesso ascoltiamo anche l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo dal titolo Drop Dead.

0: Dead è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo e attenti bene, perché se amate questa fanciulla vi informo che ha annunciato un doppio appuntamento a Milano per il 2027 per quanto riguarda il suo tour. Il 27 e 28 di aprile infatti si esibirà a Milano. Le date accompagnano anche l'uscita del prossimo album molto atteso dai fan, e così la Rodrigo, che ha trasformato emozioni intime e personali in brani capaci di riempire arene in tutto il mondo, e ha deciso appunto di fissare già due appuntamenti a Milano per il 2027, segnate, come dicevamo prima, per il 27 e il 28 di aprile. Adesso ci sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Public, Need Your Love su RVL la radio. Ancora buon martedì dalla Fabi. Se vi siete appena collegati, siamo insieme fino alle 22, quindi abbiamo ancora un bel po' di spazio da condividere con il nostro contenitore. E tra poco, vi ricordo, arriva anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito però, Sal da Vinci e Per sempre sì.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
3: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione.
2: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo. Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
1: È ricoverato in gravissime condizioni il 23enne accoltellato la notte scorsa in Piano Centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola.

0: Tentata rapina e resistenza pubblico ufficiale mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
1: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito, che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi, che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Ci siamo pronti anche per il primo 4x4 di oggi, martedì, nella nostro Che Stories. Sono quattro i successi che all'interno di questo appuntamento ascoltiamo senza interruzioni, ma tra poco arrivano i Tiro Mancino con L'alba di domani. Ritroveremo anche Thousand Years di Cristina Perri, canzone estiva di Annalisa. Per iniziare abbiamo scelto Tina Turner e la sua Whatever You Want.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

Quattro successi dagli anni 90 ai giorni nostri su RVL La Radio. I successi di oggi e quelli di ieri li trovi in 4x4.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Pianezza in direzione Freius, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
12: RVL.

Nuovo singolo anche per Sombra, entrato nella Super Rotation di RVL la radio. Ma noi torniamo in Italia perché è tornato anche Biagio Antonacci. Siamo per ascoltare il suo nuovo singolo. Abbiamo già parlato di un insomma lungo momento per incontrare i fan in 3 location straordinarie per una quarantina di live, se non ricordo male. E in una recente intervista a Biagio Antonacci, che è uno dei cantanti che piace moltissimo tra l'altro alle donne, ha raccontato un po' della sua vita, soprattutto ha raccontato perché non si è mai sposato e ha detto: non mi sono mai sposato perché per proteggere chi ti sta vicino bastano testamenti chiari. E poi ha detto anche: non ho mai letto un libro perché ho una forma di dislessia che non aiuta. Non sapevamo assolutamente quanto dichiarato appunto da Biagio Antonacci, che ascoltiamo con You and Me.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Super Trailers.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Maria Antonietta e Colombre,
1: la felicità e basta. Ma parliamo degli U2, in modo particolare del bassista Adam Clayton, che ha raccontato che ritrovare Dio nel momento più buio della caduta è stato per lui fondamentale. E proprio rilanciato sui social dalla band irlandese il messaggio di Adam Clayton in occasione dell'uscita dell'EP pubblicato appunto qualche tempo fa. E che cosa succede? Succede che lui insomma ha proprio parlato di un momento che lo ha colpito, ha raccontato della sua caduta ma anche della sua rinascita, dalla dipendenza fino ad arrivare alla fede e fino anche all'impegno per la salute mentale dei giovani, un cammino sicuramente spirituale che attraversa anche il nuovo EP per l'appunto degli U2, raccontato un po' così anche da Adam Clayton. Noi U2 li ascoltiamo adesso proprio con Song of the Future.

Su RVL la radio, Tommaso Paradiso, protagonista della prossima curiosità, perché durante uno dei suoi live, tra l'altro è andato sold out in quel di Napoli, pare che abbia perso le staffe, lo stanno raccontando un po' ovunque, era nel pieno di una esibizione quando all'improvviso ha lanciato sul palco il microfono. Questo episodio è avvenuto mentre il cantautore romano stava appunto eseguendo tra l'altro uno dei suoi brani più noti, interrompendo bruscamente lo spettacolo. Secondo quanto però ricostruito, all'origine di questo scatto di ira del cantante ci sarebbe stato un problema tecnico agli auricolari e questo malfunzionamento avrebbe compromesso il controllo del volume, rendendo difficile per l'artista gestire l'esibizione. Quindi lui, visibilmente infastidito, ha reagito d'impulso scaraventando il microfono a terra, un gesto che ha gelato per un attimo chiaramente la platea, lasciando i fan delle prime file soprattutto increduli di fronte alla scena. La tensione è durata comunque poco, perché resosi conto dell'accaduto il cantante ha subito cercato di ricucire lo strappo con il pubblico, spiegando dal palco: scusate, si sposta il volume da solo. Parole semplici, accompagnate poi anche dal tentativo di sistemare il dispositivo audio, che hanno contribuito a stemperare così il clima e a riportare serenità tra gli spettatori, che hanno continuato poi insieme a lui e alla band a cantare i suoi successi. Oggi lo ascoltiamo, Tommaso Paradiso, con I Romantici.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55

su RVL la radio all'interno di Che Stories. Siamo già pronti per chiudere anche la seconda ora del nostro contenitore e quindi siamo quasi pronti anche per lasciare spazio alla redazione e poi, come sempre, vi ricordo che inaugureremo la terza ora del nostro contenitore con il 4x4. Adesso però c'è anche il nuovo singolo di Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci:
1: le quattro persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione.
0: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio, la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo. Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
2: È ricoverato in gravissime condizioni il 23enne accoltellato la notte scorsa in Piano Centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico, il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2, riconosciuti da alcuni testimoni, sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
2: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiarapoggio a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
2: Eccoci pronti, come vi ho anticipato, per iniziare la terza parte di Che Stories di questo martedì, e lo facciamo con il 4x4, e quindi ascoltiamo quattro successi senza interruzioni. Tra poco ritroveremo Bob Sinclar con Rock This Party, ma anche Comunque Andare di Alessandra Amoroso. Riascolteremo Che Fastidio di Dito nella Piaga, ma iniziamo con To Unlimited, The Real Thing.
1: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

occasione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: consumateur.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

con un nuovo singolo, tra l'altro lo abbiamo visto anche a Coachella di questo 2026, ma intanto poco prima di quella splendida esibizione al Coachella ne ha approfittato proprio per rilasciare questo brano che ha raccontato così. Il brano esplora nell'idea che l'amore possa diventare una contraddizione che si autoavvera quando credi di sapere già come andrà a finire, ti proteggi mantenendo le distanze e proprio quel distacco diventa la causa del fallimento. È una riflessione su come la paura e il controllo possono silenziosamente distruggere qualcosa di reale. Insomma, è un pezzo che effettivamente inizia apparentemente spensierato, ma affronta il dolore dell'autosabotaggio sentimentale. Adesso ci sono Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Inizio il flash di RVL Informa, buona serata da Luca Manghera. A bordo di un treno in transito a Domodossola, la polizia di frontiera ha arrestato un 36enne albanese, era ricercato con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna residente a Pesaro. A Megna in Manette invece un cittadino straniero senza fissa dimora, i carabinieri l'hanno identificato come l'autista di un'auto adibita alle consegne di droga tra Verbano e Cusio. A Percambiasca un nuovo ambulatorio per le persone senza medico di medicina generale sarà aperto sabato mattina e usufruibile da tutta la valle in tasca. Stasera ancora modifica la circolazione di Domodossola per lavori di riasfaltatura dalle 20, chiuso il tratto di via Menzocola tra la rotonda dell'Avis e via Bolomelli. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

0: e Ercomi con Vaccipiano, ma abbiamo una bella novità, una collaborazione davvero importante che segna il ritorno in grande stile anche di uno dei produttori più influenti del momento, e stiamo parlando di Topic, che prosegue con un nuovo singolo, e grazie anche all'uscita di Sorry Papi che stiamo per ascoltare, che è il singolo realizzato insieme niente meno che alla superstar mondiale Becky G. Il brano chiaramente ha già ottenuto un grande riscontro e pare che insomma sia uno dei pezzi che sicuramente è destinato alle piste da ballo e che ascolteremo decisamente per un bel po' di tempo. Quindi una sinergia molto interessante tra questi due artisti, che poggia anche su basi solidissime, perché Topic è ormai un punto di riferimento, come dicevamo, della scena dance, mentre Becky G è sicuramente una delle persone più in vista per quanto riguarda al latino, ma non solo, spesso e volentieri tra l'altro condivide il palco con tanti artisti. Allora riascoltiamo Topic e Becky G, Sorry Papi.
1: Sorry.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra. RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

talk to you nel nostro Key Stories. Torniamo a parlare di social, perché se utilizzate Facebook ed Instagram, avete quindi il vostro profilo personale, vi ricordo che potete seguire anche noi di RVL, la radio. Basta cercarci proprio in questo modo, mettere un mi piace oppure un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale. Tra tante notizie, tante curiosità e informazione, trovate anche un po' quelli che sono gli appuntamenti per passare un po' di tempo insieme a noi in esterna, con i nostri aperitivi, le serate. Insomma, mettete un mi piace oppure un segui alle nostre pagine social per rimanere sempre collegati con noi anche in questo modo. Adesso J-Ax e la sua Italia Starter Pack.

0: Red con questa canzone. Noi siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere anche Che Stories di oggi, martedì, per lasciare tra poco anche spazio alla nostra Adriana Paratore con Day by Day. Non so se si è sentito, ma ho la pancia che brontola. Sì, è arrivato il momento della mia tisana con magari due biscottini prima di andare a letto, quindi una volta arrivata a casa sarà questa la cosa che farò per prima. Dalla Fabi per oggi è tutto, se vi va, se vi fa piacere, ci risentiamo domani alle 19. Vi saluto con il ritorno di Madame assieme a Marrakesh in Volevo Capire. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con l'Iran faremo un buon accordo, vediamo che succede, aggiunge il presidente statunitense, che poi dichiara: vinceremo pacificamente o no. Poi nega di aver mai avuto problemi con la Cina. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato con 147 voti a favore 79 DL che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. In altri articoli del decreto legge viene introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi con obblighi di cazione di controlli al garante prezzi e finanza. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris per ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati, l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è fissata per il 10 novembre. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psichiatrica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi oggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007. Ciclismo: Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Lissi l'anno scorso. Vittoria in volata per Narvez. Intanto Giovanni Malagò all'ANSA annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL, la radio.

0: Buonasera amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

amici, oggi dobbiamo ricordare una grande artista che forse abbiamo cominciato ad apprezzare soprattutto dopo la sua morte. Stiamo parlando di Mia Martini, che ci lasciava 31 anni fa, il 12

Maggio del 1995, per tanti anni girava la voce che portasse sfiga e poi soltanto dopo la sua scomparsa sono arrivati riconoscimenti come il premio della critica di Sanremo, che poi è diventato il premio Mia Martini, un po' come diceva la sorella Loredana Bertè: prima ti dicono pazza e poi ti fanno santa. Effettivamente a Mia Martini è accaduto proprio questo. Mia Martini ci lasciava il 12 maggio del 1995.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

13 maggio del 2007, quando Brian May dei Queen veniva posto sotto protezione dalla polizia dopo che un uomo affetto da schizofrenia aveva lasciato una lettera a casa sua incolpandolo per la sua malattia mentale e soprattutto minacciandolo di morte. La notizia viene pubblicata sul Sunday Mirror il giorno dopo contro la volontà di Brian May. Ragazzi, questa cosa dei giornali che diffondono notizie senza il permesso dei diretti interessati è gravissima, eh? Questa cosa accadeva il 12 maggio del 2007. Black.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona, e sui social Flor Center.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: RBL. Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
10: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino Aosta Montebianco, tratto chiuso dalle 22 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino dalle 22.30 alle 6. In Piemonte, sulla A26 dei Trafori, resterà chiuso tra le 23 e le 5 il tratto tra Alessandria Sud e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Gravellona-Toce. In Lombardia, sull'auto Milano-Varese, dalle 21 alle 5 chiusura tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Tratto chiuso dalle 22 alle 5 tra Bustarsizio e Legnano verso Milano. In Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5 tratto chiuso tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6 resterà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Milano. Sulla A10 dei Fiori, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Arenzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Sempre sulla A10, tra la mezzanotte e le 5.30, resterà chiuso il tratto tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Pra verso Ventimiglia. Sulla A26 dei Trafori, tratto chiuso dalle 22 alle 6, tra il bivio per la A10 dei Fiori e Ovada verso Gravellona-Toce. Sulla A12 Genova-Rosignano, chiusura tra le 22 e le 6, tra Lavagna e Sestri-Levante verso Rosignano. Nella stessa fascia oraria, chiuso il tratto tra Rapallo e Recco in direzione Genova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

Rimaniamo nel mondo della musica, perché quello che è successo la settimana scorsa a Eric Clapton merita riflessione, e quindi tra poco ne parleremo. State là.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
6: RVL.

0: settimana scorsa durante il concerto di Eric Clapton alla Movistar Arena di Madrid. Praticamente lui era alla fine del concerto, stava cantando Cocaine, quando è stato colpito addosso dalla copertina di un vinile che gli era stato lanciato sul palco da un fan. Sapete che i fan hanno questa abitudine, lanciano gli oggetti sul palco con la speranza che vengano autografati dall'artista in questione. A volte lanciano cellulari e qualcuno finisce all'ospedale con i punti in fronte. Il cellulare perché? Perché vogliono che l'artista si faccia il selfie e poi rimandi il cellulare alla persona che gliel'ha lanciata. Ecco, Eric Clapton non ha gradito il lancio della copertina dell'album e quindi è entrato nel backstage e non è più uscito, non facendo per la prima volta dopo una vita che si esibisce il tanto atteso bis. Quindi per colpa di una persona in tanti non hanno potuto vedere il bis di Eric Clapton. Io vorrei sapere voi che cosa ne pensate, forse è stato troppo permaloso oppure ha fatto bene visto che il lancio di oggetti sul palco è pericoloso. Però da una parte dipende da cosa lanci, ovvio che se lanci un oggetto contundente è pericoloso, ma se lanci un pupazzo o una copertina di un disco non rischi di farne a nessuno.
1: RV.

0: Von der Leyen, al summit europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini, ha dichiarato che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere ignorato. I bambini, ha detto, non sono merce, a nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Siamo noi a decidere le nostre regole, ha poi sottolineato la von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche. Controlli antincendio saltuari, anzi assenti. A Crans-Montana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità, lo ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese Benjamin Sharpio, attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alla Constellation, durante cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'economia italiana crescerebbe dello 0,4% nel 2026 nello scenario intermedio di Moody's, che ipotizza una navigazione condizionata nello stretto di Hormuz per gli importatori di energia. È la crescita più bassa fra tutti i paesi del G20, salvo l'Arabia Saudita. Se uno scenario ottimistico di una de-escalation farebbe crescere il PIL dell'Italia dello 0,6%, il PIL segnerebbe meno 0,3% in caso di uno scenario pessimistico. Il tennis continua il dominio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale, stacca così il pass per i quarti. Grazie a quest'ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a luna di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci, segnatevelo: 0323 55 21 24.

0: mi picchia,
1: mi insulta,
0: mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
8: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: RVL la radio.

0: i capelli nel nostro appuntamento insieme, perché ho scoperto quanto costa un taglio fatto dal parrucchiere di Kim Kardashian. Ti ci compri una casa, ragazzi, vi dico solo questo. Va bene, parliamo tra un attimo, state là.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore

so se voi seguite le vicende della famiglia Kardashian, io relativamente. Allora, dovete sapere che Chris Appleton, il parrucchiere di Kim Kardashian, di recente aveva dichiarato in un'intervista che un suo taglio di capelli costa $100,000. Ebbene, mentiva. In realtà un suo taglio costa $200,000, solo che lui non l'aveva voluto dire perché si era vergognato. Ovviamente questa cosa è assolutamente imbarazzante, ancor più perché poi lui nel giustificarsi ha detto: beh, però certe volte li taglio gratis. E no, ti fai pagare la tua manodopera a peso d'oro, non puoi poi regalare la stessa identica cosa. Secondo me non ha senso, ragazzi. Comunque lui ha giustificato anche in un'altra maniera questi prezzi esorbitanti. Lui dice: qua in America paghiamo il 50% di tasse, in più ho il manager che si prende il 20% e la gente

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55

State ascoltando il Day by Day su RVL la radio, che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rvl.it.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: ritorniamo nel mondo della musica e parliamo questa volta di Rihanna, che si è fatta l'ennesimo tatuaggio. Lei è ricoperta di tatuaggi, sono la sua passione, ma questo qua potrebbe non piacere a tutti e tra poco vi spiego perché. State là.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

0: letteralibri.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. È l'ultima di una serie di minacce incrociate tra Iran e Stati Uniti che, insieme a preparativi militari e negoziati indiretti, accompagnano una tregua fragile e una situazione di stallo. A Copenaghen la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini ha dichiarato che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere ignorato. I bambini, ha detto, non sono merce, a nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Siamo noi a decidere le nostre regole, ha poi sottolineato la von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche. Controlli antincendio saltuari, anzi assenti. A Crans-Montana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. Lo ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese Benjamin Sharpio, attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alla Constellation, durante cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'economia italiana crescerebbe dello 0,4% nel 2026 nello scenario intermedio di Moody's, che ipotizza una navigazione condizionata nello stretto di Hormuz per gli importatori di energia. È la crescita più bassa fra tutti i paesi del G20, salvo l'Arabia Saudita. Se uno scenario ottimistico di una de-escalation farebbe crescere il PIL dell'Italia dello 0,6%, il PIL segnerebbe meno 0,3% in caso di uno scenario pessimistico. Il tennis continua il dominio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte 6-2 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale, stacca così il pass per i quarti. Grazie a quest'ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Per ora è tutto, più tardi.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: RVL.

0: be screaming hallelujah. Can you feel the beat within my heart?
1: Can you see my love shine through the dark? Allora amici, avete visto l'ultimo tatuaggio di Rihanna? No, perché per carità, ai suoi fan è piaciuto, tutti le hanno fatti i complimenti, nessuno ha osato dire ah, però non è poi così bello. Cioè praticamente ha preso degli scarabocchi che i suoi figli hanno fatto su un foglio, li ha portati al tatuatore e se li è fatti tatuare sul retro di una gamba. Sembra quasi che mentre dormiva i ragazzini le hanno scarabocchiato la gamba. A lei piace perché è un ricordo che dei suoi figli che si porterà dietro per il resto della vita. E che volete, i gusti sono gusti.

RTL, la radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di

fuori con il mio ex, c'era la luna piena. Dopo un po' mi dice di sentirsi strano, allora gli chiedo cosa avesse. Così mi dice che era la luna piena. Io gli chiedo cosa volesse dire e lui mi dice di sentirsi come un licantropo e mi chiede di andare via per paura di trasformarsi mentre contemporaneamente emetteva suoni strani. Amici, sicuramente avrete capito che nella rubrica Casi Umani tra poco parliamo di ex. State là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

arrivati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Il mio ex, età 19 anni, aveva ancora la babysitter in casa pagata dai genitori per controllarlo, occuparsi di lui e aiutarlo a fare i compiti. Ed è subito ex quando scrive cuore e cucina con la Q. E sono subito ex perché gli ho cucinato gli hamburger con tutta la plastica. No, vabbè ragazzi, questa cosa l'ho fatta anche io. Ho cucinato un hamburger in friggitrice ad aria e soltanto quando l'ho tirato fuori mi sono accorta che c'era la pellicola intorno. Mamma mia, ho dovuto buttare tutto. A voi è mai capitato di fare simili disastri in cucina? Fatemelo sapere su WhatsApp

0: Eccoci qua, amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: 47 voti a favore, 79 contrari, il decreto legge che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. In altri articoli del DL viene introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi con obblighi di comunicazione e divieto di rincari infragiornalieri, affidando i controlli al garante prezzi e alla Guardia di Finanza. La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris per la ricapitalizzazione della CTP, ossia l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia Del Bosco contro l'ordinanza del 6 marzo scorso che ha disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i 3 figli sono ospitati ormai da oltre 6 mesi. Secondo quanto si apprende, i giudici chiamati ad esprimersi dalla Corte d'Appello, che aveva ritenuto il reclamo improcedibile, hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando dunque l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Slitta il derby di Roma, la prefettura della capitale comunica che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta, considerata la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A preannuncia il ricorso al TAR. Intanto Giovanni Malagò all'ANSA annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: RBL. Let's go! Daniel's Jack presents. Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

0: back soon.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.